Partenza da Yong Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina sui per val. Adiau, mescharco mun natal, adiau, superbi pizzlinart. Il tren festina vers il got, i vers la stort del cum già. Ci sa, Shetwarn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera è in terza la spezia semprivel da svanir, quae muss in nov rapport. La regenza franzosa ha capienze per le scolars che demonstration, tentant no è bec dar da plida nes per la formazione. I laurozzi si ferm sur tracci, consund il sventer mesdì plovi, quae ter dies grazia samurezzen e sedis grazia quira. Iele sis, meu numurs Müller, bienji. In Svizzera sono in interesse tutte le specie di animali e di piante in privo di svanir, che muove in offre rapporto del WWF. Da attribuirsi a quai trante altre le grevezze per l'ambiente e della crisi del clima. In pli hai la Svizzera in basenda a recuperare in connex con zones di protezione. Tenor il WWF possiede popolazioni tentant ersa revenir, scinza gescia moda conseguenta. Uscia sai trante l'altra la lurdra tornata in Svizzera. Il WWF pubblicesce mince d'usons l'usce in una Living Planet Report. Quel descrive il stadi dels effectivs d'animals selvadis globals. Tenor rapport continuesce la sparizione da species en lentir mun. In Svizzera in l'an passato mein 8.000 persone venite sentenziate per via della Dernitsch. Redund 2/3 als Delinquenz derive dell'exterior, soprattutto dall'Algeria e dalla Rumänia, che risulta dalla statistica de sentenzias penales che la Confederazione ha pubblicato. I detti soprattutto due gruppi per l'ina requerenza d'asile e per l'altra uscenunats turist criminals, ha detto il criminolog Dirk Bayer in la Tagesschau da SRF. Il Secretariat de Stadi per la Migration ha sottostricciato che mo in pitchna parte dals requerenz d'asile commettia crims in Svizzera. In us medaina l'exterior en vist als proteste scolares e scolars in Francia, vol il Premierminister Sébastien Lecornu pare far concessions. En la televisione a el annuncia mesires en connex con il managi de scola e con l'infrastruttura. La gritta e la frustrazione dal scolars e dalla scolare saia cepibla. Tentant ha il Premierminister refusato le pretensioni del sindicat per via del corso del sparn statal. Il sindicat pretende sostegno finanziale di pliris miliardi euro per le scuole. Sventre il plet dal Premierminister an il sindicat conferma che doa erdot dar ulteriore demonstrazioni da massa en lentir paiais. In Spagna dati ad in puspe proteste massa contro la mancanza d'abitazioni spaiables. Usse il simbol del movimento de protest in una donna da 87 anni morta in l'ospital. Avant due semne se ella venite abitato da si abitazione in la quale ella vivi 70 anni. L'evacuazione sforzata ha ciagiunà proteste massa in l'intera Spagna. Sotel squitch pubblic al locatur della pensionata consentì che la possia puspe tornare in sia abitazione cura che la possia abbandonare l'ospital. Del sport, Balapè, Ramon Vega vuol diventare presidente della FIFA ed uscì a far concorrenza Gianni Infantino. Quai all'anterior giugadre della squadra nazionale svizzera annunzia in versi il Klein Report. L'elezione è il 12 de mars 2027. Già il 2019 a Vega volì candidare per presidi. Der letzte Temp nahe den Tant Bitsch zur Vinyl sustain necessari de cinc federazions de Balapè nationales per poder candidar. Se Vega den Plesche questa già de questa pretension niang Bitsch en conoscent. Gianni Infantino spera de venir re-elegi per una ulteriore periode d'uffizi e le sottosquitsch per via de ses plans dispitaivels de vender drets commerciales dels campionatis mondials ad investiders privats. Candidatures per il presidi della FIFA pon venir inoltrades fin il 12 da novembre. E per finire anche il hockey singlaccia in la solette partita della National League di ieri sera a Losanna pers contro Lugano con 2-5. Il HCD l'ora de mauna sera puspe in azione quai a casa contro Kloten. Ed en la Champions Hockey League in Fribourg e Ginevra sa qualificats anticipada main per la fase da KO. Angbizza qualificà definitiva main ne per contri gli HCD. Tavau gioca l'emna che vigna a casa contro Liberec dalla Cechia per fare il pass in la prossima ronda.
0: La meteo.
1: Alzi si ferma sul traccio e su entermesi comincia a plovere in l'entir Chantun. Il confine da Naif si sbassa sin redonti 2 mm. La temperatura massimale è tra 10 gradi in Lengia di Nota, 15 gradi in Surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca la via tra Molina e Arvigo serrata per motista sicurezza.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Brand per il di.
2: Chiso, scha Laura ten propi quai c'è la previsione a Durs Müller en permetten pleivia an avende 2 mm sul marci zon naif. Fostiams de minals pneus de l'auto, vous se weiss, o tir P, de d'octobre tocam pastes, duess nos autos porta pantofles d'un viern. Stuessiu e anfa. Io son l'Angela Hendry, bien dit!

0: A Deltaville featuring Peachy cun tu m'appel. La Chiesa federale devianta spazi de viver per irizunz, stirats, formicles e capricorns, salmains se la fasada. La compagnia animalica è de vasai quai a ton se la fasada de la Chiesa federale a Berna tia la sedijavla edizion de Rendezvous Bundesplatz. Il motto è Spirnatira. Les installazions de lix a tun raquentan de la circulazione del mondo d'animals e de plantas. In una rola importante gioca l'irizzun, che venius elegius de pro natura, sco animal del on 2026. La natura è il più importante che nous vedien, o che l'organizzatura Brigitte Roux. Al duc cominaival a la natura è la base che sappia di ne puspe nescer chausas novas. Artists ed artistas de Vienna a Turic creation le show de Miasura, de Vasai zel spektakel nevend als 17 d'Oktober tocken als 25 de November. Mintje de dati trais presentaziuns, la ser de la siat, la zoc a la snof, l'entrada e libra.
1: In a bella Giergia, cun LTL.

Vostot leiser terje venche treis verdjau lassis ad apropo uras, atiams. Fin de quai mainz, la noche dels 24 sels 21, vainus puspe de meter las uras de las treis sels duas la noche. Usche val tiams de stat a fin, el tiams dum viern regia puspe. Adina in hantieri de puspe sandisa videl neif tiams. Sur tot, schinzo ufans pins. Aboli el mi demain de l'ura de quai vien schon discutau de pi decennis. La demanda cardinale ed en taun, c'è tiams salvas nus lu? La schlidizion favorita è un ademain bidia la ple sanadaivla, tir quella conclusion vien in studi de la University of British Columbia a Vancouver. Las bieras persunas preferessen de salvar el tiams de stat, perche las seras de stat seggen liungas. Il presidente americano è da quai avvis per cel sapi da golf pledic. Plessene daivel fos dentown al tiams d'un viern.

0: I el si zamiaza. Tiam spelas novitats quirtas cun Urs Müller.
1: In Schweizer è buono mein Interz, tutte le spezie di animali e di plante sono privi da svenire, quale muss in offre porta dal WWF. Da attribuirsi a quai trante rauter alle grevezze per l'ambiente e dalla crisi del clima. In vista delle proteste scolari e scolari in Francia, vuol il primo ministro Sébastien Lecornu fa concessions. In la televisione è l'annuncia misure in connex con il managgio della scuola e con l'infrastruttura. La gritta dal scolari e della scolare saia capibla. Tentante al primo ministro rifusa di investire da più danese in la formazione. Ed in la solette partita della National League di Irsaira a Losanna pers contro Lugano con 2-5. Il HCD l'ora di Mauna Saira puspe in azione quai a casa contro Kloten.
0: Grazie Urs.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la via decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: Oggi sei ferm sur traccia di plova di una puspe, quai sur tutto il siantre mezzodì, al confin de naif quel se sbassa sin radon 2 mm. La temperatura maximale è di anter 10 gradi all'engia di nauta, 15 alla sur selva, a 16 alla region de Quera. De maun sei per part sulla lif, quai tir radon 15 gradi a Quera.
3: Vias e traffic.
0: Alla Val Calanca è la via di Antermolina ad Arvigo Serrada, quai per motivi di sagirtazzo.

0: RTL Impuls.
1: Xenia Pitet-Dosch è scolasta e giornalista. Ella vive con sia famiglia a Conter al Sursees. Ella è pia giornalista, scolasta, mamma, donna, amica ed ha un bie auter. Tutta nora in che situazione c'è la sa sanfla gest. Sconus totes e tots è. Oz se domanda Xenia Pitet-Dosch chi c'è la è accena main schenagin mira.
2: Ci sung ia schenin varda tirs. Io sono bec la versione perfetta della mamezza, ma ben la versione autentica. Quella cosura di irs ci fa irve noi ci un tic-tac della musica. Un tamang e ci c'è polvere e di drac per puzzagir le finestre. Quella ci dei mala verba, plez ci può bec ripetere. Quella ci lascia culare nell'arminia se la vei una scena romantica anche nella televisione. Quella ci sbrigia se pis agia non fanz, ci fis ia, pida bas. Quella ci oles dis la duman anca degna aint i pijama. E forsa è che è una scuerta ci chieta, nostro ein becce degna esser perfetz. Aint in nos intern zacati kerschan ci è mincia tant ferm, quel ci è mincia tant caotico e curajos, uer quel kerschan ci vo dus gedes giun schler, perché ce l'ombli dolan prema geda, ce c'è il cercia giulò.
0: Impulse.

0: Les novitats de RTR.
1: En Svizzera è in terza la spezia sempre ivel da svenir quei mussi no fraport. La regenza franzosa c'ha pienche per il scolarsche demonstration tentant non doi bicitar de pli de nes per la formazione. E l'auroza esi gris e blecch quai ter 10 grazie sa morezza ne 16 grazie quira. Gliela 7, meu nome Urs Müller. Bienvenuti. In Svizzera è buono mein interz da tutte le spezie di animali e di piante in privil da svenir, quei muse in off rapport dal WWF. Da attribuirsi a quai trante autra le grevezze per l'ambiente e dalla crisi del clima. In pli è la Svizzera in basen da recuperare in connex con zones da protezione. Denor il WWF possien populazions tentant erse revenir, schien sagescia a mode consequenta. Uscia sei a trantrauter la ludra tornata in Svizzera. Il WWF publicesce mince du sons luschen una Living Planet Report. Quel descrive il stadi dals effektivs di animals selvatis globals. Denor rapport continuesce la sparizion de spezies en lentirmun. In Svizzera in l'anno passato mein 8.000 persone finite sentenziate per via della Dernitsch. Redont dus terz als delinquenz derivi dall'exterior, soprattutto dall'Algeria e dalla Rumänia. Que risulta dalla statistica de sentenzias penales che la Confederazione ha pubblicato. I detti è soprattutto due gruppi, per l'una requerenza d'asil e per l'altra uscendo un altro turist criminals. A dice il criminolog Dirk Bayer in la Tagesschau da SRF. Il Segretariat de Stadi per la Migration sottostriccia che mo in a piccina parte dals requirenz d'asil commette crims in Svizzera. Nus mit einer exterior en wischt als Protest der Scholares e Scholars in Francia, wo il Premierminister Sébastien Lecornu para far concessions. In la televisione ha ella annunciato misure in connex con il managi de scuola e con l'infrastruttura. La grita e la frustrazione dal scolars e dalla scolare sa incepibles. Dentante il Premierminister refusa le pretensioni del sindicat per via del corso de sparn statal. Il sindicat pretende un sustegn finanzial da pliris miliardes euros per la scolas. Sventre il plet dal Premierminister an il sindicat conferma chi due erots dar ulteriores demonstrazions de massa en lentir paiais. In Spagna dati dine puspe protege de massa contro la mancanza d'abitazions paiables. Usa il simbol del movimento de protest in a donna da 87 ans morte in l'ospital. Avant due semne se ella venida abitador de si abitazione en la quale ella vivi 70 ans. L'evacuazione sforzata a ciascuna protege de massa in l'entire Spagna. So del squitch pubblica locatur della pensionata consentì che la possia puspe tornare in si abitazione cura che la possia abbandonar l'ospital. Del sport balapè Ramon Vega vuol diventare presidente della FIFA ed uscì a far concorrenza Gianni Infantino. Quai all'anterior giugader della squadra nazionale svizzera annunzia in vers il Klein Report. L'elezione è des Deutsch de Mars 2027. Già il 2019 a Vega volì candidar per il presidi, da letz temp na el dentan bitch survenì il sustegn necessari da 5 federazions da balapè nazionales per candidar. Se Vega ad emplescia questa già da questa pretensione niang bitch en conoscent. Gianni Infantino spera di venire re-elegì per una ulteriore periode d'uffizi. E le sottosquitsch per via de ses plans di spitaivels da vendere drets commerciali dal campionato mondiale ad investiders privats. Candidature per il presidi della FIFA pon venire inoltrate fino al 10 da novembre. E per finire anche il hockey singlaccio in la solette partita della National League di ieri sera a Losanna pers contro Lugano e quai condus a cinci. Il HCD l'ora de mauna sera puspen azione quai a casa contro Kloten. Ed in la Champions Hockey League in Friburg e Ginevra sa qualificata anticipata main per la fase de K.O. Anche bezze qualificata definitiva main ne per contro il HCD. Da Vaujo galemna che vigna chasa contro Liberec dalla Cechia per fare il pass in la prossima ronda.
2: La meteo.
1: Ossesi, ferm sur tracce di plova di Napuspe quasi sur tutto il sventer mesdì. Il confine da Naif se sbassa sin radunt 2 mm. La temperatura maximale è tra 10 gradi in legge di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In Valcalanca la via tra Molina e Arvigo serrata per motivi di sicurezza.
3: Quai entstata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
4: Dalla Damau alla Saira.
5: Allion 2024 il label de luxus Moncler organizzato in defilé de moda a Solmurezzi in a show pompusa agli out con knife artificiale sul catwalk, lasers, projectors. Quella show è venuta criticata a moda massiva, materiale si è divenuto trasportato a intact de minuto con helicopter, la tecnica si è divenuta fermata via de plantas e vengono disturbate la selvagina. Lauteron les Moncler Pushpe se presenta al Grigiun, nominato main a Guarda. Guarda, al vic con 500 dels, c'è renomaus per in turism medieval. Els plans che giunen per discussions vediamo al vic, mo bene alles medias sociales. C'è mincina mincina o in maini de vard Guarda a sia situazion che giunen per critica. De ple de quai tema, giesco proxim, io son l'Angela Hendry, gevigin bide.

0: Nina Dubois, Real Things. La grande facente de moda Montclair volez budien fa un défilé de moda tras la vachnanca de guarda a l'Engiadina Bassa, quai al 6 de fevrer 2027. Tils habitants e les habitantes on quels plans que junau per discussions, l'idea è d'entaun venir de recevida cun bain vulientia durant una serra d'informazion. Gazettes nazionales on prusé quella història, a la lliut on c'èta discustà sur de la situazion a guarda. Als commentaris alles medias sociales. Questau al moment che Andri Franciscus Habitant, moderatur tir RTR, a commember de la Fundazion Pro Guarda e venius activs.
1: In prima linea, ma gita, ci da usce blera gli aut, erio la bassa, o ci non es mai stat in nos comun, e ci craia da savair ci ci desbun per nos comun. Also, en nu risceso se mai de dir, wo steiwe di ola bassa far quai e quai. Per di quai c'è da fin in un cert punto un pa impertinent, ci da usce blera gli aut, ci pensa da savair, ci ci fa bain a guarda in öglia, e c'è quella discussion füsse da sur la sciara no.
0: Quella discussion alla Fundazione Pro Guarda ad è ein vashnaunca et nor el bedina sempla.
1: E c'è, questa domanda è un grand dilemma, e da extrem blers arguments per ed extrem blers arguments contra. Ma per fortuna, vai no mo da quistes domandas, per fortuna podai no mo discutar leine quai o nu leine quai.
0: De ple del cas presentazion de moda a guarda udivus de mezde tier RTR.
2: RTR. Danus? Danus?

0: Vus essas silas undas remonchas e 22 verdiaulas siat. La caccia auta al grijun 2026 è schon in tiamzet a fin. Dentau no erter a una schiaufa ina chaus importanta sur dalla patente pelion proxim al premi pel victur de la preda. Le amna verdie doitunau usce al studio.
1: Ma quai non è vera. Ma manga, ma si c'è fortuna. Ma qui è diabolico, ma è un pa.
0: Il jauer Marco Fallet è venuto su, c'è l'ogudegnau la patente de caccia pel 2027. El ciò annunziau si è ciaura Cavriel, odio il clic c'è si un nome venuto strax o del cepì. Iro Marco Fallet fa viedia quira per survenir si uscengec. El sedizuar servenius de la surpresa, el plajai, quel resti a un tocant e la proxima caccia.
2: Nai, des special, proprio bel, e è malecre enorme, e quel di ci sva, e l'ora di pa, e mondiune qui regal presente, quai sono sé.
0: El mondi è l'autron puspe a caccia, pel cacciadur passionau vigne d'esser la curonto ciavla sesiun. Ad el otro diu de nus, è l'autron improvi el siu clec tirnus per gudegnè la patente de caccia.
2: Scia, quai vo esser ci sa la fortuna e vo esser ci quesa mo averte d'annunzio si proorza proorai garantì, ai?
0: Shalura, divijai nus de Marco Fallet vinava un bie plajai cu la patente ce l'o gudegnau a pa la proxima caccia in Bocat Luf.
3: Per vus, al puls de la ghiaccia.

0: Miraculous Beatles, Let It Be, sei venu la siata miasa. A nus lein se weidet Urs Müller, tschetschi dat de neif.
1: In Svizzera è buona mai interse tutte le spezie di animali e di piante sono prive di svenire, che muss in offre porta dal WWF. Da attribuirsi a quai, tra l'altro, alle grevezze per l'ambiente e alla crisi del clima. In vista delle proteste scolari in Francia, vuol il primo ministro Sébastien Lecornu fa concessions. In la televisione ella annuncia misure in connex con il managgio delle scuole e con l'infrastruttura. La grita dal scolari e dalla scolare sai eccepibile, tentando al primo ministro rifusa di investire de pli de nes in la formazione. Ed in la solette partita della National League di Ersaira a Lausanne pers contro Lugano con 2-5. Il HCD e l'ora di Mauna Saira puspen azione quai a casa contro Kloten.
0: Grazie Urs.
2: La meteo
3: presentata la prosenec tutte. Consigliazione e sostegno in casa solitaria dat en la via decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: Oggi sei ferm sur tratte di plovadina puspe, quai sur tot al siantre mezzdì. Il confine de naif se sbassa sen redon 2 mm. La temperatura maximale di antre 10 gradi all'endia di nauta, 15 alla surselva e 16 alla regione de Quera. Demaun sei per part sulla liv, quai ti redon 15 gradi a Quera.
2: Vias e traffic.
0: Alla Val Calanca è la via di Antermolina ad Arvigo Sarada, quai per motivi di sagirtati.

0: I è precis vegnavan las och nus giugain.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Also, io sto conceder mio pols e schon kershius in tegel. Il cor dat in teg splespert, l'auter Io agi de fanuet, special altre che preleger les pretensions, nus giugai noz al final del Kikerisis cun Otto Heini de Siat. Otto Heini, covezi o cum vies pols, vossa nervusa dat?
3: Mi gido una Angela, un mezzo a cio tip top.
0: Tip top?
3: Yeah, yeah.
0: Propi insomma nuet nervus?
3: Na, na.
0: Che?
3: Ehi, ce va, vai, e fio che si ingiuc.
0: Exact, also wie das Rezept ist, bitte prendere mich mit Serious.
3: Nein, nein. Es ist bis Serious aus.
0: Jetzt konstat. Was weißt du, ist schon gut in der Jackpot. Weißt du, was in der lauter Tipp, schiene Person, Titel, Attrace, Jusse Participas, Ebudien, dat in Tipp, kovenisch, Iljunsch?
3: Fakulne, den Pua, wie ein paar Klitsch.
0: Exact. Es weißt du, schon, die gewusst, kumprast es, Budien?
3: Oh, lass mich schauen.
0: Tots du noch, kommst du bei uns, die Datele für den Finale?
3: Ja, yeah. Oh, letztes Jahr ist es schon politisch.
0: Nein, no, exakt. Schalura, der Arbiter, die kontrolliert den Umbruchspunkt, ein Arbiter Versau, Sergio Guetsch.
4: Hey, Otto Heini.
3: Bienvenue, Sergio.
4: Nos vain schon gia il plagiar questa stat, con surdare bonza Otto Heini, con essere stotterell, einten steiva a giuir il kicker i seis senna viadi, o faccia che leda grand plagiar, era nous, e tignan osa i spoilers.
3: Abbe, io ha giù plagiar.
4: Ci garteggia i roz, puspe vordar, ce ci quel final porta, già vijagna tot bun, Otto Heini.
3: Grazie.
0: Schalura, trai nus bie pledic alla liunga, Otto Heini edemi bien clit.
3: Grazie.
0: Al schion svizzer Marco Odermatt festive schot si uventi novavo l'anniversari.
3: Ja.
4: Fallo.
0: Al cantador svizzer Luca Henny o en ateliziot e le plivelstia Odermatt.
4: Correct.
0: Con la deponia rossa di forno di cuore, dove la dercira superiore si faccenta.
3: Sì. Yeah.
4: Falò.
0: Il plaid subcontinental contiene tutti i vocali che dat.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: Durante il mese di settembre, sei venuto citato 22 lufs e lufins.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: Al grigion sei venuto un flau singles reisend sen 2.300 metri sul mar.
4: Correct.
0: La notte del 24 al 25 ottobre sei venuto da l'ora.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: I è de mi da la notte delle due e le tre.
3: Ja.
4: Correct.
0: Alfred Nobel ha inventato la bomba atomara.
3: Ja.
4: Fallo.
0: I non o minimum c'un conto due, maximum c'un conto tre siamnes.
3: Ja.
4: Correct.
0: Marlene Reus ha guadagnato eir aur alla quersa contro l'ura al campionato mondiale.
3: Ja.
4: Fallo.
0: Dodis jedes dodis e de plecce tredis jedes indis. Dodis jedes dodis. Ja.
4: Corretto.
0: Io altri ciao forza vai sbiu diu surl aber tip top
3: fate quenne
4: esperto c'è che la macchina sta tipo la strefra
0: allora covezio
4: i dat quel moment da tensione sco avant la sorta da penaltis del finale della VM i va in faccia 12 pretensions I dovra nov correctas. Otto Heini o fac da kelles.
3: Ja, och.
4: Dodas pretensions och. Knapp de speras.
3: Quen juk.
0: Ston mal, lura.
3: Ja,
0: quelles du
3: sie hättest,
0: du weiss fac nov, vessi du vrau och. Aber so viu weiss tu tini ne massa.
3: Quen juk.
0: Sergio, lässt es forza un... Ihnen duas deklarat.
4: Marco Odermatt, Otz, Vancianovans, kula deponia russna da Furens, ebbece la dercira superiora da Coira, ma quella è Adomat.
0: Exact.
4: Anstall da Coira. Quella è Adomat, grand tema, ir sto calz deisant in las medias. Alfred Nobel o inventò la bomba atomara, el o inventò...
0: Dinamit.
4: Dinamit.
0: La bomba atomara ed l'Oppenheimer.
4: E Marlene Reusser o guadagnea ai campionati d'Europa.
3: Ebbene.
0: Pinches, pinches, trapples.
3: Quel momento.
0: Otto Heini, io anche dinca sfatti gran plaisir de giugà con vus.
3: Io vai giugò un plaisir con vus.
0: A sua, d'un bravo dredge vai sgudegnau vence c'un bon squatje edge e in biala somma. Gratulazion. Lu diviso vino va un imbide, bugien in autorieda.
3: Diviso a vus di cuore, d'un grazie.
4: Gratulazion, se bel time basiato Otto Heini.
0: Adia.
3: Adia, d'un grazie fece.
1: Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Fgiainus in pin exquers al sport. Bianca Gisler de Schuel è snowboardista cun tierp ad Olma. Ella schon du gran success in sia carriera. Di antra altres ella standa de la partida als Jux Olympics 2022 a Peking, no che la muncantau al final mo per in quart punct. Blessures on frenau la giufne sportista per la stadion Vergeda o ella puspesse vi un scheiver de fa parte de concurrenzas de la Coppa d'Europa.
1: E sto di la verità, e non era mai del tutto giur che rapter cinan quel passo in avanti, era perché c'è mis trainer che aveva detto di essere più grif, strix sono più grif, e ci sto faro a lavorare a blair di più, e l'ha fatto la maniera mai un po' mal giur che funziona überhaupt.
0: Con tornare al parco de snowboard a Seles Rampes con Sales o Bianca Gisler, può spesso venire confidenza in se setza.
1: Dopo il primo wettkampf che ne nu, e ne visse che sono arrivato sulla terza piazza, ne se vu, ok, e sono a moduna qua, e sa che a moduna far, e sa che questo funziona.
0: Als Success entsteht Motivation de continua, malgrad als buns Resultat, se ella curdada od el kader de Swisski, od sto ella fa finanziert tot setza. Quai se di grief, ella vedi den taun e un priu in a massa. La grande finamira de Bianca Gisler e de ritornal kader de Swisski, ad uscie e alla Coppa Mondiale de Slopestyle a Big Air, a natural mainè de se weisse participa a Jux Olympics. La nuova stadion de snowboard entscheiva per ella mietz Dezember sel Schildhorn.

0: Las novitats der RTR.
1: In Schweizerein terze las spezies in privil da schvenir quei muss in nov rapport. La regenza franzosa a Chapienche per l'scolarski demonstration den tanten do ai bitch dar de pli den es per la formazion. I laura oz esi grigi bletsch quai ter dies grazia samorezzen e sedisch grazia quira. Gieles oc, meu numurs Müller, biengi. In Svizzere buna mein Interesse tut la spezies d'animals e da plantas in privil da svenir, quae muss in off rapport dal WWF. D'attribuir sei a quai trantar autra las grevezzas per l'ambient e dalla crisa dal clima. In pli ae la Svizzera in basegn da recuperar in connex con zonas de protezion. Denor il WWF poss in populaziuns tentant erse revenir, schins a gescia a moda consequenta. Uscia sae trantrauter la ludra tornada in Svizzera. Il WWF publicesce mince d'usons l'uscenum na Living Planet Report. Quel descrive il stadi dals effektivs d'animals selvadis globals. Denor rapport continuesce la sparizion da spezies en l'entirmun. In Svizzera in Lampa sabur mein 8.000 persunas venide sentenziades per via de la Dernitsch. Redund 2/3 als delinquents derivie de l'exterior, surtut de l'Algeria e de la Rumänia. Quae resulte de la statistica de sentenzies penales che la Confederazione ha publicia. I detti surtut 2 gruppes per l'ina requerenz d'asil e per l'autre uscenum nats turists criminals, a dici il criminolog Dirk Bayer en la Tagesschau de SRF. Il Secretariat der Stadi per la Migration ha sottostriccia che mo in a piccina parte dals requirenz d'asil commettia crims in Svizzera. In us medain all'exterior, en vist als proteste scolares e scolars in Francia, wo il Premierminister Sébastien Lecornu para far concessions. En la televisione a el annuncia mesires en connex con il managi de scola e con l'infrastruttura. La gritta e la frustrazione dal scolars e dalla scolare sei incepibles. Tentant al Premierminister refusales pretensions dal sindicats per via dal curs de sparn statal. Il sindicats pretenden sustegn finanzial da pliras miliardes euros per la scolas. Sventre il plät dal Premierminister an il sindicats confirma chi duaia erots dar ulteriures demonstrazions de massa en lentir paiais. In Spagna dati ad in puspe proteste massa contro la mancanza d'abitazions paiables. Usa il simbol dal moviment de protest in dune da 206 dons morte in l'ospital. Avant 2 si è la venida abitador de si abitazion in la quale ella ha vivi 70 ons. L'evacuazione sforzata a ciagiuna proteste massa in l'entire Spagna. Zudel Schwitz Publik al Locatur della Pensionade consentì che la possa puspe tornare in sia abitazione cura che la possa abbandonare l'ospital. Del sport Balapè Ramon Vega vuol diventare presidente della FIFA ed uscire a far concorrenza a Gianni Infantino, quai all'anterior giugato della squadra nazionale svizzera annuncia in verso il Klein Report. L'elezione è il 18 de mars 2027. Già il 2019 a Vega volì candidar per il presidi. Da letztemp na el dentan bitch survenì il sustegn necessari da 5 federazions da balapè nazionales per candidar. Se Vega ad emplescia questa già da questa pretensione niang bitch en conoscent. Gianni Infantino spera di venire rieleggi per una ulteriore periode d'uffizi. Ella è sottosquitch per via di ses plans di spitaivels de vendredrets commerciali del campionati mondial ad investitors privats. Candidatures per il presidi della FIFA pon venire inoltrades fin il 18 novembre. Dank del hockey singlaccia la solette partita della National League di Irsaira a Losanna pers contro Lugano e quai condus a cinch. Gli HCD e l'ora da mauna sera puspen azione quai a casa contro Kloten. Ed en la Champions Hockey League in Friburg e Ginevra se qualificata anticipata main per la fase da K.O. Ang bitz se qualificata definitiva main ne per contro gli HCD. Da vau gioca l'emna che vigna a casa contro Liberec della Cechia per fare il pass in la prossima ronda.
2: La meteo.
1: Oz si ferm sur tracce di plova di una puspè, quasi sur tutto il sventer mesdì. Il confine de Naif se sbassa sin redont 2 mm. La temperatura maximale è 30 10 gradi in legna di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca la via tra Termolina e Darvigo serrata per motivi di sicurezza.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Brand per il di.
3: La musica de pop ne cede de pi decennis, melodias, reches d'accord e motifs de la musica classica, cedi direct sco sample, citat, ne semplemein sco inspiration. In dels exempels dels ple renomai, Because dels Beatles. La riccia d'accord basescia se la Mondscheinsonate de Beethoven semplemein sonau una voce. Musica de pop inspirau de musica classica.

0: Mie canzun preferida.
1: Ja son l'Elsa Kviezel, stonavrin, son apicultura, quel mio più gran hobby, vai bugien a iert, flores, la natira, ma se viuz daten mi fec grande forza al minchia di, adesci vain di boschi bain, schmondio terels, suenter vausi umbli d'abia causas, quel da a mi vinavon, curaja, pel minchia di. Das Gewiesel, la Canzun, ganz hinten im Tal der Alpenflieger. Die Vignida faccia extra per la Lumnezia, la sera de Pulente di Usilgin, con quella lesso fa das Lumnezianz in Grand Pligé, naturalmente a nostra famiglia, a nostra cara Chiara, a nostra cara Flavio, mio caro Albert, a Gewiesel adels in Belezia di, a vostos che te glaistir, Gewiesel è in Bidi.

0: Musica actuala, sin undas Ramoncha, 77 Bombay Street, somehow.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Grandes melodies murren mai. Melodies che Beethoven, Bach, Rachmaninov und Componiu avon centenes, junesum bedain bibliotecas ne halles de concerts plein porla. Elles comparen Rine Puspe, magari era lo no kinsnjank spetjas elles. Alla disco, ein Himnis de Boybands, ne schko Hits mundials. Avon schon cantons o Walter Murphy, in pianista komponist amerikan, diu su gran moment a survenu attenzion internazionale. Al 1986 el nun admain combinau con sia The Big Apple Band, musica de disco con musica classica. Ella fat in versione della cunavla sinfonia de Beethoven al stil de disco. Il song è stato genivamno als charts americans in jamna sin plaza in. Quai successo motimau Murphy de fa ulteriori combinazioni de disco a classica. Osce per esempio Rhapsody in Blue ne Phantom of the Opera. Walter Murphy o è componiu musica de film e de series, an conoscente se ein speciale musica de films de comics, Family Guy et American Dad. Anustat Linus, al gran hit de Walter Murphy e The Big Apple Band, A Fifth of Beethoven.

0: E precis las 8 miasa ad urs müller epinaus cu las novitats quertas.
1: In Svizzera è buona mai interessa tutte le spezie d'animali e da plante in privo di svanir, come muss in offre porta al WWF, da attribuirsi a quai trante rauter alle sgrevezze per l'ambiente e dalla crisi del clima. In vista delle proteste scolari e scolari in Francia, vuole il primo ministro Sébastien Lecornu fare concessions. In la televisione ella annuncia misure in connesso con il managgio della scuola e con l'infrastruttura. La gritta dal scolare e dalla scolare sei accepibile. Intanto il primo ministro rifusa di investire da più danese in la formazione. Ed in le solette partite della National League di Irsaira a Losanna pers contro Lugano e quai condus a Cinci. Il HCD e l'ora da mauna saira puspe in azione quai a casa contro Kloten.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenec tutte. Consigliazione e sostegno in casa solitaria dat e la via decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: Oggi sei ferm sur traccia di plova di una puspe quai sur tot al siantre mezzdì. Il confine di naif si sbassa sin radon 2 mm. La temperatura maximale è di entre 10 gradi all'engia di Nauta, 15 alla surselva e 16 alla regione di Quera. Demain sei per part sulla Lif, quai ter radon 15 gradi a Quera.
2: Vias e traffic.
0: Alla Val Calanca è la via di entre Molina ad Arvigo Sarada per motivi di sedirtat.

Sugar Babes con Hole in the Head. L'andra sta tir stars de musica. Stars con renom mondial survegnen a dina tot quai che lur cor divisa. Con stat, bitte del tot. Liam Gallagher è il cantador della band Oasis, en conoscenz per inne lauter scandal.

El era stau sina sera in sortida, veva bubiu pulit, a cunis pela dimora de Jamie Oliver, cuginer de Star, o Gallagher patiau se la schiaffa de bref se clumau, fodeme in sandwich de jambun, pel hoz. Jamie Oliver obbedau sua tiencia e la viertla fenestra a clumau, jvanescia, il son 10 vide metra lec mesu fauns. Quai o Jamie Oliver tien conoscenz per sies acnes emissions de cugina ed è per scriver codis de cugina raquintau della Rheinische Post. El sedi zwar fan de Oasis, con qua cel sedi cresciu se con quella musica, ed ivedi è dau in e l'auter in scontor con la band. Den taun renda la la sera, mo per qua cins august, sen in sandwich, ed en conosce in bien cuginer, lietz volu tutina bedia. Simpatic.

0: Wusstet leis Terrain 12 minuten seiles nuf. Se antrin meins Pause del Podcast Ils Dus de Nus, sen Markus ad Elias puspestai al Studio de Registration. En Tine se amnes Vacanzes, ad Inen e l'altra Aventura, procuren alle nuove Episode per les ple differentes Historias. Per exempel, de Elias ti raquenta de sie en prima Psychotherapia.
1: Comincia se züda venia più intensiv ed e bader, c'è se ven ordela se züda suner se boh, podes cridar, ma in un esmo, e non sono a quel punto, ma sono se, em sanci con una vascia, in cui ci dovrebbemo una goglia, per ste carente.
2: Krass.
1: E bate, dice se, mince se züda, boh, se arriva in un punto, c'è sgratas in x in lön, c'è ci capitals.
0: Profunditats, dentau ne ciucedats, quai è il recept per in episode classica Ils Dus de Nus, a quai dati è alla plenova episode. Markus ed Elias en de retorn ad inviden per compagnia auditiva, tot du di ne vende questa sera all'episode 142 via Play RTR ne es in rtr.ch.

0: Les novitats de RTR.
1: La Vishnanka da Tujec può decidere la fin di novembre all'urna davanti la revisione totale della planizzazione locale. Ed il Dipartimento federale di Defensione stosce 4-7 in ulteriore spazio per ingrandire l'armada. Guendus il tema, sozza le snof. Al microfono Urs Müller, BNG. La radunanza comunale di Tujec ha approvato ieri sera la revisione totale della planizzazione locale per mounts della votazione all'urna del 29 novembre. Con grande maggiorità del sovrano Trantarauter dice la legge di costruzione e del regolamento delle fine mires di protezione davanti la contrada da Palì Maigels. Avant in on n'era la radunanza comunale becentrata in la deliberazione della revisione ed aveva ritornato la faccenda alla suprastanza comunale. Per ingrandire l'armada dovrei fin 7 plazze di lavoro supplementari, quai stimma il Dipartimento federale di Defensione, VBS. Per suenter duaien usci bleres plazze sco possibile venir spargnades en auters lieus. Konkret vuol il Minister de Defensione Martin Pfister redimensionar la struttura de gestion e centralisar la partizione de finanzas, personale e comunicazione. Tant l'armada Schweizer Square Arme Suisse enden tant skeptics e dubiten chi sia possibile da compensar intern personal supplementar. Les discussions entschausen seien ang bec terminades uscia il VBS. Ozendila wurden redund 10.500 personas per l'armada e per Arme Suisse. Rispetto alla guerra nel prossimo Oriente, l'Arabia Saudita è da attacce in 2 piazze asiatiche, 3 persone sono venite smazzate, passa 30 ulteriori sono venite blessate, quai hanno comunicato le autorità locali. Davanti agli autori delle attacce, le autorità fanno delle indicazioni. L'ultim tempo, hanno i rebelli di Houthi tenuto le indicazioni di non poter attaccare le piazze asiatiche in Arabia Saudita. L'Iran sostegna ils rebels. I den Stati Uniti hanno i democrati portato plant contro il presidente Donald Trump. Els renfacciano del de finanziare propaganda elettorale con denaro d'Italia. Konkret vai per spots de reclama che in Venice messa in la televisione, mo pauca semna savant la selezions de midterm. La regenza Washington contraffecce con questa azione al drec vertent. Il spots de reclama vengono già da pin temp criticats ferm. Scorrezione a Trump annuncia de finanziar quels sets en l'avenir.
0: La meteo.
1: Oggi si ferma sur tracce di plova di una puspè, quasi sur tutto il sventer mesdì. Il confine di Naif si sbassa sin redond 2 mm. La temperatura maximale è 30 gradi in legge di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca la via Tranter Molina ed Arvigo serata per motivi di sicurezza.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Dalla da mau alla saira.
3: Via radio accompagna vos in tutte situazioni, sia quai durante un auto, alla lavur, né a cesa durante fa al percesa. Fa plagiai che vos tatlais, io sono l'Angela Hendry, che vi giovinavano in video

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Oz als oggi d'October, sai gratulade duas jubilares. Simona Kajakob a trin complenesce oz curontons, an avontadus festivesce Maria Pelican de Surain, se senta a la Cesa Sogn Martin a Tron. Las gratulazions culs bials pleits a divis musicals udisvus scoadina a l'emission Gratulazions las 12 miasa Cotier RTR.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Anche non ci vuole una persona che nascida al dede d'oz e vuole fuggesse sbugiani in plagiai. Telefonai di me ossa al studio 0800 20 20 30. Se vuole lais scengadiela scadiola dat RTR 0800 20 20 30.
3: Vamos lá!

0: culas ganas e te digi no zai veniu las 9.24. Tiams de fa plats per Sergio Guet, el surpren la moderazion proxima main. L'emprem lesiu d'antau non se vai, tie specia, ein ti emission, Sergio.
1: En tip, trant rotor per totes e tots, ci gioldan comunabla mancen bel time banzeman ci staten gugent da compagnia, ci on gugent bira e brezels, dirndels e cioces da ci rom Oktoberfest. Sonda, til restaurant da montagna Tigignas sur Savognin, scorinza schon oz sur Tlonder e, en tip da televisione per las proximas dus domenges, strouge noter animal, desde sentimains usche differenza nous. Scu il lauf. I wop il lauf in tenkel film. Il lauf è tornò an grigion e con el er la domanda cant spazi o quel animal salvadi an nos mont modern. In film fitch interessant, in film fatch fitch bagn e quellas ed otras domandas tracta quel film. Il clom dils laufs. Nina de Funz, gio rileso quel film è oz live in til studio siva las endes.
0: Tuna bin i rianda in schedinkas, schodina de sta con nus. Judeč, den tauna dia, mio nom Angela Hendri, o faci plajaide da compagnevus tras la demaun.

0: Zalegrar dalla fendemda i vo be pledei anc oz e duman dar tot. Allo el puspe fendemda. Dumengia savez vos otters far il nos program da musica.
1: Avais vos in javis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a societat da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavijai musica live in l'emission u bain in la rait sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
2: Presentada fleurop.ch.
1: Mince domenja, tant les indes e les dodes.

0: Si ischas schon a turnos da far commission su diglia termin, diglia coiffeur, e savez gugentan pruarda angevinar la ciosa.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: E sa offereira vosotros ozza bons an la valetta da 40 francs, scilez pruarda angevinar la ciosa. Kelz, treis, cevazins, da scriven la ciosa.
3: La ciosa pon ins farsets. La ciosa è per ufans e crescits. La ciosa dati in differentes sorts.
0: Ci ho in una buona idea, 0800 25 25 30, la ciosa in spol farsets. La ciosa è per ufans e crescits. La ciosa dati in differentes sorts. Ce pudes che il eser 0800 20 25 30, și vesas gost da împruar da gudanier bons în la valeta da 40 francs. Ci o șon ina idea, la ciosa ins polie farsets, la ciosa e per un fanze cărșies, la ciosa datil an diferentes shorts. Coe RTR ciciosas.
4: De bien di, avoi duf de sugan.
0: Bunde Imelda.
4: Eu dice la tachola per la domenica.
0: Adoci invece la liongia allo la tachola per la domenica. La liongia nei da proponei da ir da Imelda duf. Oz la tachola per la domenica in classiker quel grandios ansolver da la domenica gugent cun tachola Imelda duf. Also, non svordagni neda. La ciosa in spol farsets. La ciosa è per un fan zecker scias. La ciosa datil an differentes shorts. Cercianza la tarsciola.
4: No, ma te buc.
0: I cercian bec ella. Gugente no treda, Imelda Duff. Bella Givgia.
4: Ciao.
0: Proposta numero dos. RTR Ceciosas, ci è al telefon.
4: E bien di che ho i vanzin de su rai.
0: Vez irgugent tarsola la domenica.
4: Oje, ye, son, ye.
0: Ci ho bec irgugent tarsola. E a ce cercianza?
4: E un povo cu sirup. Il... Sirup, de suicio ni de... Ah. De puerunas, de...
0: Il sirup, in se poi farsets... è per un fan zeckerschias e dat el an differentes shorts Ivania cercea il sirup. Cordiales gratulazions. Bonza la valetta da 40 francs con aver proponia la proposta ci è madama manch er la soluzione il sirup scu isas neida terkel
4: o un sapient sirup de switch
0: e che gli ha dato l'impuls cienz pudess forse ampruar da proponer che la proposta agli ceciosas.
4: Grazie.
0: E allora, Blair Plager con il Zbons.
4: Grazie.
0: E ven avant in una bella Givgia, buon divertimento con i nostri programmi, Adelina Venzin.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ușeia, giunza a partir da domang in una nuova runda ce ciosa si data in una nuova ciosa da angivinar e per angivinar che la ciosa dati lir treis novs ciavazins tot che a partir da domang anti il nostro programma di avant mazde ce ciosas il nostro gida angivinar in carta las dish.

0: I spert ci che il cianza crei Adelina Venzin è schon la terza vittoria degli nostri quiz ceciosas osa durante il ociover. Treis victorias ed oz è pir ils och da ociover schon a gudanier durante quel meis on Claudine Dermont, Annalia Stupan e oz Adelina Venzin.
1: Da
0: Luz. Gratulazioni, Blair Plagier con il Sbolz.

0: Las novități ter RTR.
1: La citată cuera precizește il criterii de admisiune per las classes bilingues. E la vișnancă de tuieci po decidere la fin de novembre all'urna davart la revisiune totală de la planizațiune locală. Quendus il tema sotto las dies al microfon Urs Müller. Bienji. A partir de l'autoronda scuola vale nuove condizioni d'admissione per le scuole e scoline bilingue della città di Quera. Concreta in quel zufans priorità che sa in crescita sì con due lingue e che discorre in romancio italiano in un livello adeguato alla vigliadicina, a precisare la città. Il davoson sa è da cas nu a che la lingua ne sa è bicchiata d'interesse. Invece la mancanza d'aua estende la vicinanca da tumliasce le mesire di spargnare aua a veulden e da scet, quai per garantire il provvedimento d'aua durante il prossimo mais, ai numeri in comunicazione. De nov sai a scomandare in planir puls de lavar autos e de sauar surfaces. Già da pil cercle dura palesce la vicinanca la popolazione da spargnare aua. La radunanza comunale da Tujec ha approvato ieri sera la revisione totale della planizzazione locale per mons della votazione all'urna dal 29 novembre. Con grande maggiorità al sovrano, tranta rauter di gela legge di costruzione e dal reglamento delle fine mires da protezione da vart la contrada da Pali Maigels. Avant in on n'era la radunanza comunale bici entrata in la deliberazione della revisione ed a ritornare la faccenda alla suprastanza comunale. Per ingrandire l'armada, dove fin 700 plazze di lavoro supplementari, quai stima il Departamento Federale di Defensione, VBS. Per suo entro, dove in usce bleres plazze sco possibile venir spargnate in altres lieus. Concret vuole il Ministro di Defensione, Martin Pfister, redimensionare la struttura di gestione e centralizzare la partizione di finanze, personale e comunicazione. Tant l'armada svizzera square arme suisse in dentan skeptiches e dubiten che sia possibile da compensare intern personal supplementar. Las discussions en chausen seien ang bich terminades uschia il VBS. Ozendi lavuren redund 10.500 persones per l'armada e per arme suisse.
2: La meteo.
1: Oggi si ferma sur traccia di plova di una puspè, quasi sur tutto il sventer mesi. Il confine de Naifs si sbassa contro Saira sin redund 2 mm. La temperatura maximale è 30-10 gradi in legge di nota, 15 gradi in sur selva e 16 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanche la via Tranter Molina ed Arvigo serata per motista sicurezza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di, mes radio.
5: RTR, o il plaseir da poder acompanier vos outers enten cala ura er. Richard Marx, Fenyon Zocianta, Abashi e Bee Gees, Vainza er. Al microfono Sergio Guetch, giovesce una bella gif già.

0: RTL Tipps e Tricks per Vus.
1: La stagion da ton è la stagion da deir a viandar, da deir a pè, da deir a spass, tra zils goz, da larers oransem, da vurdar senils lais, da bellezza e la pizza ci dat proprio quel bel sentiment e quella culissa da ton e sper am tot quel ins Dovra da quel ci indicescia no a cianzvo tavlas che las tavlas melnas ci indicescian cant dei cianzvo anc finian se som il piz niter la pendiculara o allora til restaurant per nous el che il ins ced il tot faccia normal an terra tudescia d'antant allo vign savenzam indiceida la distanza an kilometers an stagl anten la durada dalla gita effettiva candei cianzò per far chegli. Perché egli che gli usceia? Natalia Diller o fac ricerca stirs?
2: Hai ben preciso. E qui ho in sé una fitch simple declarazione. Se la contregge è semplicemente splatta, allora basta quella di avere indicazioni in chilometri. Ma appunto, giusto se te non si ingrigionce, se in montagna, allora so io era di una da risguardare ciò che va in su ed in giù. E là si trova allora naturalmente da più tempo che si cammina semplicemente gualivora e qui vengono allora appunto per parte R sguardò in Germania mo se ci meine per esempio sulle Zugspitze MR indicò al tempo di la distanza però normal meinsch es in Germania usche ci diese punto indicò in chilometri specifici des fich plat la differenza do quel del rest R in French so bici svo in su ed in giù wenn quei fatti in durede della gita usche lieu semplicemente la distanza in chilometri
1: a tot clear scu precis vignano lo faccias che las indicazions per la distanza che gli è una simple cosa da tanto tiglia tempo da deir a pè sarò che gli forse un po' più complicia.
2: Hai, also finals ans 800 der quei proprio scherce so tramisa qualcun affair questa gita qual va valore de guardir su lura quand lunch ce l'ho drovo per part as allora però fat cheminir li stess tragete diverse differentes persones also alpinists i fans li più veglie più giovne semplicemente per ci va valore una buona media del tempo lura as però sviluppo una formula quale es vera complicata ma di simple ving la semplicemente guardo quand lunch es al traget quand ferm voque in su, quant ferm voque in giù e quant greve is questa senda insomma per passer e dusche veng lura fad ora al quint e lura indicio quist temp.
1: E che gli constava pleumanca ma dantante beccia degna?
2: Hai, also giusto in grigion poque essere al cas cels temps nu constem più del tuot e que o da cefir cula stevles. Nosa stevles son empe usche robustes ci sun ence or del temp curces o lavoro appunto senza questa formula e per que poque esser ce se forse un po' più svelt o problem cu osse un alpinist or del sans o centem. Or della vista da persistenza o il grigion con naturalmente un punto positiv per quels ci planization da river lura ence sun un auto da posta per incunter non è che forse più del tuo ideal. Ma almeno vanno le indicazioni del tempo in altri chilometri, so se ci spotta tu in ince, planisere più o meno si arriveda.
1: Perché non vedi da andare in Svizzera non dà da tempo, perché un chilometri che gli informazioni da Natalia Diller.

0: Ampurmes Bashi, il alas Dija Mesa.
1: Il challenge.
0: Un tip per questa sera per voi autors a Zug e conturn Dr. Martin Tomaget referesce da Vart Masdegna da Medis da Cia in las valadas montagnardas grigiunas che il del zons mela 850 fino a niglia vance vance 6 scuniva tracto a Vandons e scuela Masdegna zamidada da vendalo la locazione da quel referate il Sibach Sal a Zug a partir dalla set questa sera inclusiv er aperitif e cagna Zanunscir ins soglia gugent via la Union Cultura en la Bassa els zalegran da vossa visita.
1: Il gelende.
0: Janosa per sonda.
2: O zapftis!
0: Oktober fest antil restaurant da Montagna Tigignas sur Savonin sonda. Discorrenza anche Zurtlander an pacas minutas.

0: Granta Klassiker Fegnons 70 Bee Gees Staying Alive an endisch Minutes eilas endisch
1: RTR Impuls
0: Con Zegna Pite Dosch, scolasta e giornalista, ella veiva con sia famiglia a Kunter an Sursees. Pil sis impuls da dotz sa domanda ella.
2: Ci sung ia scinin var da tirs. Ia sung bec la version perfetta da mamezza, ma bain la version autentica. Cala cusure dirs ci foir venoi ci antitac dalla musica. Antamang e ciccia polvra e dic drac per puzzagir las fanestres. Chela ci dei mala verba, plez cins po bec repeter. Chela ci lascia culare nell'arminia, se la vei una scena romantica ante la televisione. Chela ci sbrigia se pis agia non fanz, ci fis ia, pida bas. Chela ci oles dis la duman anca degna ant i pijama. E forza è che è una scuerta, cicchietta. Non sto invece di essere perfetto. Anche nos intern, zaccati cristiani, ci è mince tant ferm. Quel ci è mince tant caotico e coraggioso, e quel cristiani ci vò dus gedes giunchler. Perché ce l'ombli dolan prima geda, ce c'el cercia giulò.
1: Impulse.

0: Les novitats per RTR.
1: La citat quera precisesce il criteri d'admissione per le classi bilingues e la cassa de pensione della Confederazione diventa un frenda da hackers. Qua in dus il tema sozza la sendisch. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. A partir de l'autor on de scola vale novas condiziuns d'admission per le scolas e scolines bilingues de la citat de quera. Concreta in questo fans prioritat che sa in crescitsi con duas lingues e che discurre in romancio italiano in livello adeguato alla veglia dicna a precisa la citat. Ils ultims ons ein genitors non ha mai intramess loro fans in la scuola bilingua per evitar classes con bler su fans dell'exterior e beciort interess per il linguaggio. L'economa de Managi Anna Jäger diventa manadra della Senadura, che ha comunicato l'organizzazione per il provvedimento del Senedat dell'Engie di Nota. In pli ha la Senadura decis da concentrare la cira de persone con demenza a Promolins. La stazione serata de demenza la Casa du Lac saia actual mai mo pauc occupada. Il vice de guarda accetta una persona che candidesce per la superstanza comunale de scuol. Berta Prevostza mette a disposizione per la frazione, che ha confermato la vicinanca sin du monde de RTR. Uscire dat just ans candidati, candidate scossezze in la superstanza. Le selezioni per il presidi e la superstanza de scuol in il 12 d'ottobre. Hackers hanno attaccato la cassa di pensione della Confederazione Pubblica. Le date sono venite singolate in fornitura di software externe. Anche non sono ben chiare le date che sono venite singolate in dettaglio, che ha comunicato la cassa di pensione. Le persone partecipate sono venite informate. La Procura Pubblica Federale investiga in causa. La pubblica è una delle casse di pensione le più grandi della Svizzera e la numero di più che 110.000 persone assicurate e persone che ritirano in renta. Ed anche in novità della NHL, il Winnipeg Jets hanno guadagnato contro Colorado Avalanche con 3-2. Per la squadra di Nino Niederreiter esiste la terza vittoria in serie. La teciadra grigione è diventata nuova ma in becsta nel cadre per la partita. Niederreiter sei sta d'anvanz.
2: La meteo.
1: Ose si ferm sur traccia di plova di Nepospè, quai sur tutto il sventer mesdì. Il confine de Naif se sbassa contro Saira sin radunt 2 mm. La temperatura maximale è 30-10 gradi in Lengi di Nota, 15 gradi in Surselva e 16 gradi in la regione de Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanche la via tra Molina ed Arvigo serata per motista sicurezza.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Al microfono Sergio Guecci Allegra, in quella mezz'ora in tip da televisione il clom dils loaves. Il loaf è tornò in grigion con el la domanda «Cant spazi, o quel animal salvadi, an nos mond modern?» È da lunga nos tema.

0: Tlom dils loaves, che è il tetel dils contrasts dallas proximas dus domenges, Nina Defunz, anteriora collaboratora da RTR e osa cineasta independenta, o realizzò pils contrasts dus films davart il tema loaf. Nina Defunz è osa per me antil studio Bavegna. Nina, in las proximas minutas lessons gugent, santeir un po' da pleda tis project.
1: Ja, yeah, bugen, grazie, Kastel, vini speraso.
0: Nina Defunz, il tema da tis films è il loaf, è in tema zont dispitevel, al manca ne da ternous, in tema ci desda enormas emozions contradictoricas davent da plageirs, amfinian ter gretas e aggressions. Ceo motivo te da realizar in film con un tema si spinous?
1: Ja, yeah, buona domanda. Ja, Adina scheint ja eine certe Faszination per con fichke Luftmomenten aus. Es ist ein Unterschied, dass sie in einer Familie der Kachadurs, der Purs, et, weil Adina scheint sich wenn kun, ja, yeah, con profundes che quelle Emotionen sein in tuner Luft, et weil du setzt und schier, dass du da die Intek bei fichke Animal, api, Sandra Wauli, du skodisch del Peter Dettling, a quasi un proprio svegliare il mio interesse, la moda che el già si avvicina a quei animali e io ho realizzato, ok, quei intuizioni, allora il mio interesse è solo stato svegliare, cioè che io ho sapevo che io lesse fare quel film, cioè che svevo che già in tema heikli che trovo più coraggio, avrei sempre un po' più saudama e io sapevo quella storia sulle prossime davanti che io faccio quel film su di quel sluzzo a buro aus.
0: I storgi si tenuti davanti il loaf dati gli ancuna scienta mancia blera se der zonde differentes con tis film racintas egna da quellas i storgias e savicinas a quel animal surtoter tras il zilz da Peter Dettling il fotograf dalla natura citeast schon menzionò avant ed er expert da loafs perceast eligia el?
1: Io credo che è sempre la moda ko el se dat jukuluf ka tuk mai sin ja ka tuk te mai ja sai ki da bia persones ke se dat jukun ko tema bia persones kan ein outer mai ni kan se dire luraknes verdat ka tuk en mai aber mai ai montau ko el se vigine ko animal kom bia temskel dedikesche kom fet kel vol la propria scheia in motivazion en el kel vol ke pi ai animal kel vol en prender si bia ska pusai vel de weiter ciao. Ja, forse è la stessa persona per quel film che sa di dama e di te imprendere più piacere di quel luft e vieni più di tira quel animale per quel.
0: Scu, in se stoglia s'immaginare che la collaborazione?
1: Per quel film vede presentato fece per temi insieme più piacere che quel che forse usitato per il film e questa è una sfida also ist auch für die Bi, aber ich habe auch Moments, per esempio, erens in Moment, eller Idylle, eller Page de la Natura, am Rennen zusammen, kol Soleil, was sie, ad in alter Moment, durant Interviste, weil du, ja, du de konfrontal, kun demandes Kritikes, kun meisen Zenes de demande, a quer fort zusammen gari, provocau en el Emotions, ni, Interviste, kun eveni des fetke regades, a kun es wenn schon studi, so, per oz donji, oder stöse kella per oz. Aber questa parte della collaborazione è stata una intensiva collaborazione con più emozioni, con più domande di arte, che il Peter sa forse toccare di voi, per rispondere a tutti, aber in una collaborazione che resta mi seguirà in buona memoria.
0: Nina, piglia film a steer, savi accompagnare Peter Dettling antil Shadow Disease dall'America, antil Park Nazionale da Yellowstone. Che esperienza è che gli è stata?
1: Ah, questo è stato magico. Allora, Peter ha sempre me in prima sentupata, ha domandato se si vuole mettere a vondo e accompagnare il Yellowstone. Per quel che è il quitto, se si vuole proprio fare un film sulla luft, se non prendere da conoscere, sta sempre in vese, e ha tornato con gli annotici sempre, da Dio, spiegato in chi luft vince ne ho, da vos in crap. E io sono leda che sono in da cun, non sono più scibiani, non sono più Schiebe Animals, Urs, Coyotes, Bisons, Chess, Vapitis, et, nus wenn evio Lufs, sind grande Distanz, aber nus wenn Viewels. Ad mai ai consum fascinau de vese quella tira scena de Wolf Watcher, quasi an proprio in industrie de, also idien de quei de 80 milions dollars a don porta quella scena de Wolf Watchers en che van extra lielos don per mal Maralufs, quei ha schon un faccio sta mai.
0: Eba che è schon extrem levgist a domandar, fa schon impression era da santeir talas dimensions.
1: Ja, yeah, in mince caso, mi eri boschi per chart che i da propri persone che in schifo stinades del Slufski van, ja, yeah, vi adiesen pintir monetum per vaseels.
0: In a parte del film vai a Vurdo Gugent, va d'entanto schon er marvellas ter las filmades Cotter Nous en Grijung. Aster gia l'occasion da vaseiri lauf.
1: Ja, sono in a persona che aveva la dina un po' tema, che per tutti i slufs. Chiamava la sua notte, spazio alla natura, va a dina di visciò che aveva il buin, aveva un po' mal venter. A cui sono ida video quel film, e questo mi dà un levio di spet vese, quel luf di spet vese, sono stato e biaga. Ed vai proprio in di in a sera lo giù, il gran cletch che, e vai a stiao vese lufs, dus cagnols, ad in luf kirschio, alla natura. Allora, io piace mi dao, io credo che mi dao più bene che tutti i film, i codici che voglio usare del luft, è stato quel momento che ho proprio più visto la natura, quella parte schon di tira, cioè vedi quella creatura selvaggia che vivo se semplicemente ecco dentro noi, quella è schon stato magico, cioè.
0: Da venda Mardè è il film da Vaseir sulla nostra pagina da internet rtr.ch, niera via Play RTR, olio schon do reaktions.
1: Reaktion seit Tokenos dau imper bunes, ein minche kas. Ja, dau, ich muss auch film schon meine Familie, ein Wankele, wie News publikaus, ein Lauer schon ist dau. Ja, meine Familie, für example, ein Autermeinig, ja, magari, quäke per Token ein Luven, und schon hat ja Diskussion, so quäst auch important, quä Prozess per Mai, durant Fall Film, kä sei, ki da, der Bärs gewesen, quä tot Auter. Per cui questo è un bi, io ho un proprio sogno per bunes, e io ho un sogno per can mezzo in domanda e certe cause, e io sono ingrazzabile, che io ho un ricciò per cui, e forse è crescere fino a voi, e di ne posso riflettere, e io ho un
0: grazie a Fitch, Paroz, Nina De Funz, per quella in vista ein Tiglia Tis film der per quellas impressions raccontadas da varta il tema Loves, la prima parte del film il clom

0: Il è la Senda Giamesa con RTR Actual Informò e una survista da novità con Urs Müller.
1: A partire dall'altra ronda scuola va la nuova condizione d'admissione per le scuole e scoline bilingue della città di Cuera. Concreta in questo fanno le priorità che sono cresciute sì con due lingue e che discurrono romanci italiani in un livello adeguato alla veglia decina, a precisare la città di Cuera. L'economa de Managia Anna Jäger diventa manadra della sanadura. Ella sorpeglia il posto a partire da lanciata dall'Alta Ron, cui ha cominciato l'organizzazione per il provvedimento sanadat da legge di nota. In più ha la sanadura decisa a concentrare la cira da persone con demenza a Promulins. E hackers hanno attaccato la cassa da pensione della Confederazione Pubblica. Le date sono venite singolate in fornitura di software externe. Anche non sai a Bicicler c'è date che sono venite singolate in dettaglio, che ha cominciato la cassa di pensione. Le persone spertucciate sono venite informate e la Procura Pubblica Federale investigescia in causa.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenec tutte. Costellazione sostegno in casta solitaria dat in la veglia decina. Informations sollte verbunden bleiben.ch.
4: Specier sen la nei fora squiglia tonne ves per partir da desrigli a siva mazde e loz ferma sur traci plova a degna puspe la seira sa sbassa il confegna da neif giù sen radont dumela meters las temperaturas maximales entranter 10 grads enten la nagia degnota 15 grads en sur selva e finian 16 grads ozza enten la region da Coira. Domanga datiglialo in a masdada da sulegli e neivlas i resta sic ch'egli ter radont kindersgraz a Coira.
2: Vias e traffic
4: anna Val Calanca allo è la veia tra Termolina e Arvigo sarada per muteifs da siertat. Scigliò veias libras bumiadi.

0: con RTR an Direktion Giantar, il esto Vanchalas Dodas. Senza Elsa voglia bec, senza ils arbitres e arbitres, nins matchs. Cicciodo sezza balapè, ue fan da balapè, e per Franger Schoneneda bec sto d'accord con decisions da arbitres an tala situazions. Ins vingio ir sperteneda emozional, ed ins amleida forza ir ci er ils arbitres e arbitres en part dil G. Precis perché il vol antiglia nof clic da mia collega Ronia Muat e discurigna gugent davarti il tis clic. Ronia ist te egnaci racloma Blair.
1: Na esto di en general Tonio Bobia ni se Sevilla lupito stiles adversarias se elles fan in faul de cocian facin en stal sipiller bitter.
0: Te dast setza a balapè dantant perché il film ast midorolla. Perché?
1: Dunque, se vi la zurda cici oia dina simple, aber io leo il proprio capì co oisi scins stat tot per sul sil plazza sto vese e decider tot, et co io scins a preuine decisione, per esempio in penalti, ed auda chi fans, ni trenaders, ni giugaduras, in turn, o in proprio din autor moini e clomen en, ed alu tutina stat la decisione cins a preu, quelle vi proprio nega setze senti co coi oi, et io lese sempre in ega mossa cioè le vuruna che arbiters ed arbiters fan perché non se vuoi insomma viver o nostra pisseun nis hobby e per cui quei che els meretten sempre in de pli respect.
0: Ein tiltis film fast te setza il antir kurs da arbitra quel kurs gotza in affindemda e cala ir cun en examen teoretic. Te discoras cun en arbiter passionò da denavart e da l'otra vart ir cun en arbiter cios ruania freidas durante un match da balapè.
1: Exakt, et tenor l'Associazione Svizzera de Balapoi stond per sezion 30 giugs vini rots giu, provede attaques verbales ni perfin corporales sin arbiters, a quai oi circa mitja 4 milli avel giug, et cun el, quai vini os schlegausen zemmen, mondios in quai platz, neu quai vini os attaccaus, an us discurin sur de quella attacca, cica quai fac cun el, et de co quel s'engage a cion vina von e una dina per giufnes arbitres ed arbiters.
0: E Teronia ha solo ergia la possibilità da civlar in match che è la finizione del film.
1: Esatto, vai, sulau il giuc dentro le giufnes de domet a tuseun, ed io proprio un nervoso con il giuc. De principio hai, aber la finale faccio gran plagiere da sulau, malgrado io non è dao in un'altra situazione più heuclea, per esempio due sgamavi per una decisione de penalti, aber meni vi alle se facciamo neanche tradivo.
0: Grazie per antant, Ronia, si vez marvellas, scucci che l'avventura è ida a fitar. Il nov click da Ronia Muat è online, simple da catar, con un click play RTR.

RTR La Gifjan, 7 minuta zelas dodaži, suonda ilia magazin da mazdeku Nana Selina Quinter, parlas novitats Alexi Baselgia. Aglia microfone sto Sergio Guec, grazia per antant da vosa compagneia, giaveis buona patet, finiam pitart ter las gratulazions i podagna gratular oz a Trin e a Trun, a porteir da las dodaja mesa.

0: RTR Il magazin a mezzodì.
1: Jelas dodis, ko venus pront per vus oz de mezzodì. Chi asch chi a chi bo? A quera dati novas reglas dat missiun per se vei e la scola bilingua. Chi maina, la senadura decidiu chi che due diventa la nova manadra novem del 2027. C'è Monca e la Tumliasca una dina laua, per cui vengono le misure di spernia aua extendite. Da più risposte e dettagli dati os per voi, al microfono Anna Selina Quinter, ci vigil in bimiezdi. Per garantire una buona miscela dentro i fondi svizzeri e i fondi jasters e le scuole di Quera, al mercato definiu nuove condizioni per i fondi che vogliono visitare la scuola bilingua. Maria Fieli, culs details.
2: In la scuola bilingua a Quera vengono ufems instrui per tudesc rumeunsch ni tudesc tajan, se scelim da scoletta e scuola primara. Tenor il marciau da Quira agin pli a pli genituurs ter mestur ufeums en la scola bilingua ort motivs can da fa not cun l'interess den prender in lungac, mo bing per evita classes cum biers ufeums da l'exterior. Per vida qui adatescha il marciau las premisses da prendersi ufeums a partir da l'onda scola 2027-28. Tenor la comunicazium del marciau agin de nov ufeums che in propi carcissi rumeuns nitaian prioritat. Plinaveum duai da in contingent. Per quartier da Quira pon mincia mai mi 4 ufeums in scoletta bilingua, respectivament cium ufeums in scola primara. Si vesta da minabieras annuncias du ufeums gen adatai da visita la scola bilingua, decida tenor las novas premisses mincia mai la sort.
1: A nostro stein el grijun, l'economia, l'economa de menagi Anna Jäger diventa menatra della sanadura, quel comunicaixa l'organizzazione pel provvediment de senedat a l'engia di nauta. Les novitats con Alexi Baselgia.
3: Anna Jäger surpi il posto a partir del 1 de gener. Fin la fin de l'on valia anche il mandat con la casea SA, sco societat gestionaria, scrive la sanadura. In plia l'organizzazione decise di concentrare la cura di persone con demenza a Promulins. La stazione serata di demenza in la casa Dulac sei attualmente in Bepauk occupata. La fine mira sei era di concentrare la vita specializzata e la spierta in connex con demenza in Inlieu. Il vicino guarda a una persona che candidesce per la soprastanza comunale di scuola. Berta Prevost se mette a disposizione per la frazione de guarda, quai conferma le vishnanke de schools in du monde de der TR. Uscie datos tanz candidats e candidatas scossetze in la suprastanza. La selezione de school per la suprastanza ed era per il presidi en il stesdoc d'October. In vista la mancanza d'aua a veulda ne da scet, extende la vishnanca da tumliastia les mesiras da sprenia aua. Quai per garantir il provvediment aua durante il proximis mais, scrive la vishnanca in una comunicazione. De nov sei a scomandad in pleni pulz, da leva autos e da saua surfaces. Già da pilzercladura palesce la vishnanca da tumliastia la populazione da sprenia aua.
1: A con quei mi do in sin palancao nazional. La Confederazione ha dau quei a ton de pli lubiences per sita luvs a moda preventiva, cum preau qui om vergau.
3: Da 39 triebs da luvs all'Uffizio Federal d'Ambient da finos la lubiencia. Ina domanda dal Valais anc pendente. Avanti non aveva l'Uffizio da la lubiencia tra 22 triebs, pia bunumain la mesedat. L'augmento è per parte fa con inimidata dell'ordinazione da chiaccia, a dice la Fondazione Core in compensata della Confederazione all'agentura da novità chiesta in SDA. In pli detti da pli trips in Svizzera explicesce l'Uffizio Federal d'Ambient. Il mercato del lavoro per intelligenza artificiale prosperesce in Svizzera. Dal fenadur 2025 fin il cercladur 2026 hanno intrapreso scrittori radunt 5.000 plazze sen connex con l'intelligenza artificiale. Quai è in terz de pli che l'on avant, risulta din studi della scolauta da Luzerna. La sbleras plazze eran scritte soras en la regione de Turic, cum passa 2.000 inserats, I suonden ils cantuns Ginevra a Berna.
1: Per fini venin unter als Resultats de dir ser del Ballapai regional in success ai dau per Valposchiavo Calcio e la Coppa Grigiuna.
3: In il quart final all'equipe del Grigiun del Sit Batil Cebera 10 con 3-0. Il defensor del titel fa uscì il proxim pass e specchia sin l'adversari del mezz final. Quel venierui en les partides trantrils Lusitanas de Sameden e Penedots e trantatron Rabius e l'US Schluignon. Quests geus de quart final della Coppa Grigiuna venien dades il prim respectiv il 15 de november.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Adots schenuson tuca als Zenz gau de mezzdì. Nous hem visitau la Lumnezia in guida de Zenz a cajun del jubileum de 101 cantons del Zengron a Lumbrein. A quasi al pi fascinau durant quella guida era al pi giuven, in giuven de 10 adons.
4: Edo son jo 9 ons, fans de Zenz. Edo preniosils tuns. Edo spezials Zenz, sco quart ripper, also con ina ripper. Edo historisch, also Bienenkorb, Glocke.
1: Un bo a Chiveia sco al PV 10 ai la marca de moda de luxus Moncler. Ad insomma, muassa lu pi nief chi dat lu de comprater els jum viern volen els al fevre a guarda. La pro guarda a evaluau l'idea el sostegne quella di enden clar?
5: No lessen la valur in comun e no lessen erosche pax disturbis sco possibile.
1: Kako je doj lufezeo dis kao trnus, ško proksim el magazin, a vonda in denton in žguart en si, am rein nukivin plečoc.
0: La meteo.
3: Il sventemec di rešt il ciel savenc kuvert e di plove di ne puspe. Il confin de naif vendiu questa saira sin radon 2 mm. Ot tangi anche per indis grazia mustee de skuol e per sedis grazia cuira. De man kuvren nivels ad in puspel sulei. La sonda comenzi con un zic pliev ghiacciaela, pli tard cucai il sulei magari. Le temperature maximale sono de mauna quirata 15 gradi e den l'engiadina tranta 10 e 13 gradi.
0: Vias e traffic.
3: Perciò già l'auto tras il tunnel del Ferraina e si despecia a 6-1 fino ad un'ora. In la Val Calanca la via tranta Molina ed Arvigo serrada per motivi di sicurezza.
1: Guarda, in Mecca della moda. Si mainz due que essere scia en radon quattr mainz. Denton, ai due bovini presentau als novs costums en giardinese la fraktion della Vischnauk de Schuol, ma bain la collektion d'un viern della marca de luxus Moncler. La vaia principale due essere la passerella. Quai si mainz l'idea che la marca vuol realizzare insieme con la Vischnauka a scia di lio rez della coordinazione del turismo della Vischnauka de Schuol.
6: Wir haben einen Infoanlass gemacht, wir haben dort die ganze Bevölkerung eingeladen, wir haben dort den Puls der Bevölkerung spüren und wir haben ein gut, sehr gutes Feedback bekommen. Es haben alle dort in dem Raum gesagt, hey, bitte machen wir das, wir wollen das gerne machen und umsetzen und sie sind dabei und finden das eine coole Sache und darum haben wir dann auch das Go gegeben Event.
1: Per la Fondazione Pro Guarda era la domanda di fare un event in una più greve di rispondere. André Franciscus, abitant, moderatore de DRTR, come membro della Pro Guarda, ha dichiarato de co che la Fondazione sostiene tutta quella occurrenza. Florin Juan reporta.
7: Ils maggiori de champagne sclingen, persone con la più nuova moda centen su un bancetto da legno da spero una passarella a tres comuni. Uscias pures mettere a vent, c'è ci spetta il 6 fevrier da cui stanci vegni a guarda il l'engedigna bassa. La firma tagliema da moda Moncler vorrei sgugent presentir l'ur collezium actuila, inclusiv un film da quella in rameda dalla culissa del comune. Discussions ed er una serie di informazioni sai nidas fattas im ginencia in ciosa, ed er trenterils co-members e co-members della Fondazione Pro Guarda sai nia discuria, usce André Franciscus.
5: No vain evaluar las chances als rischts e no vain dit i da de pü chances. No vain però dit che no vesse nient certes premisses e quai es trar las consequences ordo quai che desi fausa samuretzen no lessen la valur in comun e no l'essenero che pax disturbis sco possibile.
7: La marca de luxus lascia per esempio fer ils bencins lunch la passarella il comune del falegnam local ed er l'hotelleria des profiter de pernotaziums generides de l'eveniment. La misterenza ed er la vutia in vigenencia dessen avair quel ciosa della presentazione de moda o se las pretaises che la vigenencia de scuol ed er la proguarda en fat in vers Montclair. Ma er la fondazione sves des profiter.
5: La proguarda s'ingaja pel comune ed ha per esempio schaffi abitazioni per indigenze e quai dovra raps. E loro vanno a dire, ok, se vuoi niente guarda, loro vesse niente, se vuoi pagare di una certa somma, ci viene da buon al comune da guarda. Non vanno a dire, vuoi poter venire bene, se vuoi pagare. Non vanno a dire, non vesse niente, se vuoi pagare, se vuoi niente fin già.
7: Ed usce, sai la firma Montclair c'è da pronta da dire 200.000 francs la ciascia della fondazione Proguarda. Totuna, spera le svarts positive dell'evenimento, detta che però è argomenti contro la presentazione da moda in mezzo comune. Argomenti simili a quelli che si già udia in superanza in occasione del film Shelley Nursley usce Andri Franciscus.
5: Quella iada del film di Duarzin ha dato grandi temi. La Ljot geve ossa vinen lura bus con hordes de turists ci vinen qui a guarda. E c'è es capita in realtà suni sarà hotels, suni sarà restaurants e suni sarà des boutiques business. Questa è la realtà. Non ho vain massa blers turists. Din per se non sta in vera, ci no vien er in avant, jasts ci vinen qui e ci sostegnen a nos comune.
7: Quelles hordes de turists saien un effet che er il coordinator del turism de la Vigenecia de Schuol, Dylan Retz, ege sul radar.
6: Gefahr besteht immer von Overtourismus. Das haben wir jetzt auch an gewissen Beispielen, die da immer hervorgehoben werden in den Medien, auch gesehen, dass so etwas kann passieren. Beeinflussen kann man es aber gleich nicht. Also, ich sage jetzt, wenn irgendein Hollywoodstar durch den Sonderengadin eine Reise macht und die schönen Bergkulissen oder die schönen Dörfer fotografiert und für das wie Werbung macht, können wir es nicht kontrollieren. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen Zügel in der Hand und dürfen auch ein bisschen die Rahmenbedingungen vorgeben.
7: Er il material del film che Montclair produce durante la presentazione possa l'organizzazione del turismo dell'Engadina Bassa Val Müstair dover plenamente per fare pubblicità per la regione Milavenir. Il spettacolo però, quel pe mils da guarda, ira guardir live al principio de favrir giusto davent lur portas da Cisa.
1: Cienciun cantons al 10 gron all'umbroien a Stiau Festival. Per cui alla pleuf l'umnezia invidau insieme con la Fondazione de Cultura l'umnezia a surselva turism a duas guides de cents. Quales meinen nevente sur casti a vela tocken all'umbroien. Alice Bertoc es a participada all'emprema de les duas tours per nous.
8: Il ele de meun de les 8 mesa a 14 persones ens entupades sil percadi de les pendiculares a vela. Solettamein dus hosps de vacanzas e ins amischadai dentils indigens che s'interessescen per quella guida. La media de veglia decna dils visitaders e denter 60 a 70. Solettamein in juvenil e neus con seu bab a quella tura. Il giovane con cavels curts schirs e vestius con jeans neres ed una giacca da flies nera. Già ti è prim tuchietz di surcasti, registresce al con seu telefonin il tuchietz che la calostra ha messo in funzione apposta per la guida. Io vai marvegliaz da quei giovane.
9: Io sono Levin Buchli, io sono Gisiat e sono Lax.
8: A ti è fascinaus de tuchietz. Racconti nega qua esti news tra quei tuchietz.
9: Io sono venuto da Umilia Gisiat, sin YouTube, e qua c'è un video da Lax, e qua ci fascinau me. Allora, io venuto aus un hobby, e tu sono io 9 ons, fans e cents, e tu prenusils tuns, e te spezials cents, sco quartripper, also con una ripper. Ed è storico,
8: also
9: Bienenkorb, Glocke.
8: Ed è vero, tu sei un esperto. Da noi hai tutto quello che vuoi. Già
9: c'è un YouTube, ed è... già da leggere, also come beitrag, ed è stato via infos all'internet.
8: Io sono deciso di accompagnare Levin tra la tura di Zenz, a quella continuesce col via di Avella della Baselgia Giupleif. L'auto, se si per Levin, a lezzere quente immediat che il mondo prossimamente a Feusisberg ad una inaugurazione de Zenz, a che els passenti in les proximes vacanzas con la famiglia a Vienna a posta per mirar Zenz. Ma mei interessa la guida attuale.
10: Cosa per quel Zenz che del Surkesti? Sapeva sti che schon sicché, nie si osei ase und uzienie?
9: Io erl schon si quel cluce schon. Also Knuserenlau, wenn es tut, Zenz, du kannst sinken, jetzt vollglüht. Jetzt, ja, kein Schiff, was sind ja auch. Das ist ein leckeres Fisch im Wählerbleif. Weil aber selbst Knusch ist schon bei uns. Jetzt, wir bleiben als Zenz der Emil Leschmann, Jane Lau, der Zengron, quelle riesig.
8: Den Ton Rivenus a Villa. Also entre le informazioni del guide de Vart la Baselia si è montata a ses cents dati i caffè a Stortins. A durant che nous gudin la pausa tocchi da miesgi. Durant che il sbiars gauden il caffè fan da mondes a se discuren cuore levi in Anton Baselia. Da vos Baselia vesins nomnada men il cents el cluce a levin filmesce il tuchietz. Conosci negli auto incontro l'Umbrain la Levin repassa la guida a Pleif.
9: Già repassa il sai un tel sens bia, aber se cluciere erio embo e il mio grande vis.
8: Quella ga ai bottonge uplide di sil cluce a vella. Denton specchia nus il cluce dell'Umbrain til giubilar il sen gron. Sin viadi della lumnezia via den mo se levi ne mi so canal da YouTube.
9: Letzte no Martinsglocke nu nov, quei no mai vigni u della Martinsglocke a Quera, de San Martin, quei mi u zen preferiu.
8: Levin a ja cargau bune mai in duoci in videos de zen ze tu kiez sin quei canal da YouTube, ad ella bune mai in ciuncen ciun conta bunenz. Arrivai all'Umbrain, menzi l'en prima in Baselgia. Ella ha dato informazioni interessanti davanti al santuario, denton orvontot davanti al giubilar, il sengron che ne us transportausa von cienciun contons da Feldkirch an tocken all'Umbrain. Ja sai bucom fitch che quelle informazioni interessen Levin, en mince cas es el indils en prems che prompts per is in cluce. Cica les a po sa ascendere il cluce an tocken sum. Fino a mira eisi ad essersi il talang dallas dodis si som. Ja monzo entra Levin, letz an conosce die bein ils clucces.
10: Ti so mai stau si?
9: No. Aber du conosce il sen schon bia uns bei der YouTube.
8: En in camberlet vis a vilta chamber vai l'en prem vid in a preit da lenzia do. Vida quella ein montai fiars scotterina sen den farada. Nus traversein ciun plancheus, a quals e mince mai collegiai cun scalas da len u alti streccias a teises. Tot en tot, ascendinus 31 meters. A lu.
9: Qui mince ga...
5: Wow.
8: Nus stent si som il cluce cun ina vesta magnifica, as ur nus spenden 6 cents de totes grandezias. A lu dati les 12. Enziat essen us chignais il cluce a mincin ten las urellas. Levin ad enton puspel telefonin entameun a filmescher co il martì daz il mantì dil zen. Sent il devos resum dil zen gron raquent il president della pleif cattolica romana Lumnezia, Alexander Casanova, e un encint details tir ils auters zens, denter auter til zen pign cint stoan ad ina tuca a meun. A durant che tocca, se decide l'eau d'abandonare il cluce, avon che tots sbalunen de las scalas teises giudò. En Baselgia è il rest della gruppa, ad ils auters che stai con meis il cluce, la imbospicia gic. Ja pren Levin di meun e de mondel, coi se gli stau per els il cluce sot il sis cents.
9: Asi mi hai fece placeu, el zemping, let's ad un gin preussi, e tu sai col tuna.
10: Ti so registrare il tunnel sempinto, baba, di tu cavol?
9: Già, so vero.
10: Adesso ti sei in primo o scascoi?
9: Già, se prendo, adesso che cari si, lo sono.
8: A se le domanda, con la tura a gli plageu agli expert e youtuber de Zenz, risponde Levin con els gli jons.
9: fetch. Also unbeschreiblich. Ich habe Schübi, Villa, mein Favorit. Du hast es auch Stau Lumbrein, Lu Essen und Stei. Zuckersti. Schübi als Baselges. Ja.
11: Asche ja tun auch durant la Tour der Zenz all'Umnezia. In proxima probabel quale che senza Levin pratica a interess date on in gala sonda als 17 d'October. De pli informazions am fleister su selva tourism a Vela. Was ist auch bereit, damit das Diedel-Magazin, quellen Fleiss, Eternus, Ellerreut, Bertetla und in egal Mikrofon per Wuss, ein Anna-Seline Quinterstada, Alexi Baselgia, a preparau per Wuss les Novitats, a Priska Bundi, a Stada Responsable pels Contents. Acaba vi nuovo per vus lu ne venda la mesa, quae cules gratulazions cun Sergio Guetch. Vigiai in bis, entro misdi.

0: Sava ser serenada in Gioveisha da musica Ternosa in tenlas gratulazions Dua Lipa ilelas dodeja mesa.
1: Les gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Bels moments a tererte era degna cura ci podagna procurar per plageirs d'anniversari con saleitze surpresas. Al microfone Sergio Guetch bavegna alas gratulazions ils och da och over. I vagn il plageir da poder gratular oz a Simona ca Jacob a Trin. Bavegna ant il club dils 40 e tot kelze kelles cion il 4 davant tirs. Pil anniversari da 40 ons da Simona ca Jacob gratulesce la famiglia. Cara Simona, strusch da cre che ti has già 40 ons. Nus essen fec loschs sintei tot cei che ti has domeniau en quei temps. Gratulein a ti da tot cor e giavijain tot mo il bien, or avon tot buna sanadat e bia contentiancia en tia veta. Fai oz in bidi da fiasta e gauda tias visetas. La peta e pinada, in da riablas, e nus venin suenter miez dis per asvi per fa in viva contei. Cordials salits, bap e mumma, tiu fra Fabian con Julia, tiu figliol Robin e siu fra pign Mauro. Gratulation da tot cor oz pil 40 anniversari da Simona ca Jacob. Il giaveis da musica è Matiu Plova.

Per a moments specials d'anniversari, Matiu piglia 40 aval de nascença da Simona Kajakop a Trin. Ivan Oz schon sruania Salez d'anniversari piglia 92 aval de nascença da Maria Pelican Cabernard, cusadenta en casa San Martin a Trun. Cara moma, sentiu 92 aval di da nascença, gratulaina nus a ti da tot cor e giavijaina ti buona sanadat, ventira e carezia e biars bialz moments e plages con tot te scars. Moma, nus essan danar en graziaivals da vetei e termetain con quelas lingias in grond en graziel ed in ferma strucla. Nus zalegrein da festiva oz con tei tiu grond di tesa fonts con familias. Gratulazions pil anniversari da Maria Pelican dat il era dalla casa San Martin. Oz festivascia la giubilara Pelican Maria da Surain siu 92 aval di da nascença. Ilz concusadenz il personale la maina casa dalla casa San Martin giavision alla giubilara buona sanadat contantiencia tot bien pil aveni e biabi alla suras tirnus e la casa San Martin. Giavijain in abiala fiasta da natalezzi. Piglia anniversari da Maria Pelican enia giavigia, quel grand classiker da Montserrat Caballé, anseman con Freddie Mercury, Barcelona.

0: Monserrat Caballé, Freddie Mercury, Barcelona. Il Javeix da musica dedicia a Maria Pelican da Surain, ossa en casa San Martin a Trun, la jubilara cumplanescia oz il anniversari da 92 ons. Ivan Er en jubilar ci può allegrar da Suranair regalo il coupegn da RTR. Gianna Caviezel da Martina o procuro per quel momento.
1: Es sind gratulär am Frau Ulrich, Ulrich Hefner de la Punt, die gli wünsche tot tot il buon, blera sind da i fortuna, i lese io dair la vita. Ma qua è falso. El es un om c'è in figi in la compagnia, el va in te ciaccia, la in cianda ciaccia, ci ti accompagna bler, fa musica. Ed es bler in gir.
0: Tot bun pilzons ozera Ulrich Hefner pil sis cumplion da zetantegn ons.
2: Danus? Danus?
0: 0800-20-25-30 per esser part dalle gratulazioni da dots, scilets, possible da termetter salets, d'anniversari per WhatsApp, 079-200-70-07 per ulteriors auguris.

Ceja, tungan las gratulacions ter RTR Rivagna Surania Saleitz d'anniversari per WhatsApp pil anniversari de Simona Kajakop. Cara figliola, era nus lessen gratulati da tot cor sintiu natalezi semplemein bi kei dat tei eis sci ina cola donna Zep e jeu giavijainati massa bialz moments el niavon da veta e kei el va bein con tei. Tocan su enter lu datei ina embraciada ed in viva sintei. Cordial il Zep e tia decia Simona. Pil anniversari da 40 ons oz da Simona Kajakop.

0: Se ter RTR an dis minuta zai legna I dat ulterioras gratulaziuns bunaseira Marcelino Fluri.
1: Ja, bunaseira, Sergio.
0: A ci lessas gratular.
1: Iau gratulat bugen a nis bien amic al Renato Livers de Breuil, que festivei xoz al curontavel natalici, a quei fecio e miu nom, sco e el nom del nostro gruppo de sport Rollators. El in des giovens de nus, nus en plige, caleus ein, venius in a in de quater de vontier, ma nus est in per che vain halt schon al de sis de vontier, allora, lu que de fa sport, es a quei te pi gref, ca quel ca el a. Man vaina.
0: Scuisha sa nias, se l'idea da fundar la gruppa de sport ils Rollators?
1: Poi stavano biavons, non smavano con velo insieme, facevano corsa lunga, non smavano neanche con festa, e poi venivano, lo stesso, dine telefonare, in all'auto. Noi volevamo sì, che le non fa. E poi, sai, venivano fatti in un gruppo di WhatsApp. Dice, lo sa inscrivere in l'auto, si fa che c'è il sanvese in giri. E lo srolato, quei non venivano sdau, o del motivo che non sono detti, le stesse ore sono se non essono tutti in una casa di Wales. Sono una dina fase su quei e da in jas e la caffetteria della casa di Wales.
0: Renato Livers è il commember da quella gruppa da sport e po' festival e ba ozzi sis bel anniversari con la premeda il Cater davant Tirs. E per Renato Livers avanza era pronta in Gioveix da Musica a Cabellos?
1: Yeah. Quella canzone è una grande montata, ma quel che solo che ven cantavus del Rene Cavegni. Quindi è bien amico che morse von 8 mainz, non spiegata main, ed era eco membro della nostra gruppa. Non siamo fatti,
0: Renato Livers, festivesha il curantavel, speranje cielo grond plageir, da vos auguris, Marcelino Fluri, giaveis venavant tot bung.
1: Grazie a te. Rimbi in bien salit a quira. Ciao.
0: Adia.
1: Ciao.

0: vias, ciao.
1: A cabellos, ciao ensemen, il giaveix da musica specialoc pil 40 anniversari da Renato Livers a Brail. Ivanina gratulanta da cignau al telefon. Buonasera, Letizia Rentsch.
2: Buonasera, Sergio. Io vez bugen gratulau alla Domenia Michel, sinci la divisa sinci 84 anniversari, buona sanedat, tu bien, ad in grondi o spaiber, che es buons gefäß, a tu jorden che la fanno in cegada. Al per quelle es divisa del vinavon, tu bien, buona sanedat, a spero che la fecchia una fiesta, che la sappi gudiai.
1: In plagiair, savainza irfara Domenia Michel con il cor, Cecilian Trun, ei meu cor.
2: Ja, grazie a te per Sventer.
1: Tot bon, salezza zignau, Letizia Rentsch.
2: Ja, grazie a te, Mionta, e qui era tu bien. Grazie a te.

0: per fare un plaisir a Domenia Michel Trun piglia sis 84 anniversari il cor Ceciliana Trun ei miu cor.
1: Per vos con vos
0: Allegra Yvonne Carpanetti.
2: Allegra manch. Ai, non avesse niente gratulare a mia Carpanetti, quella outside Jones, e della a cominciare la personadi, la c'è bisogno della tua total boom, per tutta fatta, e l'impostit fortuna e sandà. Ai, e poi c'è bisogno se sbap, se prin, nona i bazzi.
0: E musica datil dalla Rümli Gang, Anna Carpanetti, la sora da mia, è lo dalla Parteida.
2: Sì.
0: Insieme con Severin Tonet e Simon.
2: Simon
0: Ron Koller. Precis. Elsa Treis, procurunos per musica d'anniversari per Mia Carpanetti, 7000 Rinder, la polca esperta, piglia complion. Giaveis, bells days, Yvonne Carpanetti.
2: Grazie.

0: Rømli gang, pilha aniversari da seda jons da Mia Carpanetti, da ftan 7000 rinder, kel klassiker an la version da Rømli gang, oz eba per Mia Carpanetti. 0800 25 25 30 David Kamenisch da Klostra al telefon. Buonasera, David.
1: Allo, Sergio.
0: Ci ho il zonz.
1: Ciao, Sergio. A io che sbucen gratulavot a Giuseppe Brunold, el habitesce a Rodas, el abiala dumliasta, a leusa elfa fiasta o silseu, si attonta nova a valgida na scienza. Corrialmein, gratulesce leo ad el, e je visel vina von tutto il bien. Sin bien sva se, Giuseppe. A dot naturalmein in a biala fiastetta. Al gevista musica fos schon, Piz Beverin, un la cappella Oberalp.
0: Stupend, co è da aggiuntar na vot ple? Oterci gevigir venavant in bel de a David Kamenisch, Salezza Klostra, e speranci vain podia fare in plagiera Giuseppe Brunold.
1: Sì, bugent. Grazie a milion, Sergio.
0: Gugent, bel sio mazde.
1: Grazie a milion, grazie.

0: Chris Rea, der RTR, con gratulazione zils oggi da Ochover, grazie a ci isestos dalla partita. Resta per il moment anche Kelly, Simona Kajakop, può anche s'allegrar da posta, ella survigna las entradas per ir a far bogn a scuol. Già veis, buon divertimento. Totes e tots vos otters ci vez il zonzots, ven avant bels anniversaris, lascegu star las turtes, tant gratulazions per Ozils oggi da Ochover agli microfoni è sto Sergio Guetsch Gioveschen Bell Siva Mazdea
1: RTL Les gratulazions Il suo intermezzi der RTL
2: con scovrides hits e sempre verz
1: Musica non-stop. Wir sind zusammen mit unserer Redaktorin der Musica, Annika Dermon.

מוזיקה ברינה שקדים. פרטי פרמאי.

0: Las novitats de RTR.
1: I a les dues, jo son Alexi Baselgia e quai dati de nov. Per la scola bilingue da cuira dati novas regles, la citat reagiesce sin incert maldiver e la sanadura en lengia di notas rovenina directura, anna jäger comenzi il prim de gener. La scola bilingue da cui rapplie pli sevens genitors, che trametan loro fansort motivs quando fanno gut con l'interesse d'emprendere in linguaggio in questas classes, ma ben per evitar classes con blers ufans dall'exterior. Per quai adattesce la citata cuira a partir del prossimo anno de scola, le condizioni d'admissione per le scuole e scolines bilingues. Konkret an quel zufans Prioritat ken crescit si romansch italian. L'economa de managi Anna Jäger diventa manadra della sanadura, quai communicesce l'organizzazion per il provvedimento de sanedat en lengia di nota. Anna Jäger soppi il posto a partir del 1 de gener. Fin la fin de l'on valia anche il mandat con la Casea S.A., sco societat gestionaria, scrive la sanadura. En pli all'organizzazione decista concentrare la cira de personas con demenza a Promolins. La stazione de demenza en la casa Dulac sei actualmente be pauc occupada. La fine mira saia era de concentrare la vita specializzata e le spirte in connex con demenza en in lieu. La Confederazione ha da questa tonda pli lubiance per se età lufs a modo preventiva, compria con avanti non. Tra 39 triaps de lufs all'Uffizio Federal d'Ambiente a finos la lubiance. In a dumondor del Valais è anche pendente. Avanti non aveva l'uffici dalla Lubiance tra 22 trieps, pia bunamain la mesedat. L'augment aia per part de fa con inimidada dell'ordinazione de chiaccia, a dic la Fondazione Cora in convenzada della Confederazione all'agentura de novitats chiste in SDA. En pli detie de pli trieps in Svizzera explicesce l'uffici federal d'ambient. Ed anche per il sport, success per Valposchiavo Calcio in la Coppa Grigione de Balapè. In il quart final, all'equipe del Grigione del Sid batti il CB Rozen con 3-0. Il difensore del titolo fa uscire il prossimo pass e specchia sin l'avversario del mezz final. Quel venero i in le partite tra il Lusitanos de Sameden e Penedoz e tra Tron Rabius e l'US Schluignon. Quests geus de quart final della Coppa Grigiuna vengan dats il prim respectiv il 15 de november.
2: La meteo.
1: Il sentiment di rest il ciel sevens couvert e di plove dine puspe. Il confin de naif vengiu questa saira sin radont 2 mm. Ot tangi anche per indisch grazia muste e de schuol e per sedisch grazia cuira.
2: Vias e traffic.
1: Per chiaia l'auto tras il tunnel del Ferraina e si despeciar 6-1 fine mesura. En la Valcalanche la via Trantamolina ed Arvigo sarà de per motivs de sicurezza.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Uns cuvrides. Hits. E sempre verso. Musica non stop.

0: Les novitats de RTR.
1: I a les 3, jo son Alexi Beseglia e quai dati de nov. Per la scola bilingua da cui era dati noves regles, la citat reagiesce sin in cert maldiever, e l'olma son gaie averta, il centun envidà e Schwyz. La scola bilingua da qui rappli e pli sevens genitours che trametten loro fans ort motivs can de fanno gut con l'interess d'emprendere in linguaggio in questas classes. Ma ben per evità classes cum bler su fans dall'exterior. Per quai ad attesce la citata quira a partir del proximo de scola, les condizions d'admission per le scoles e scolines bilingues. Konkret an quel zu fans Prioritat, ken crescit si romansch utalian. Assurava ein Vehikel non en conoscente on jaier seir in a barriera de via vier. La polizia cercia la persona culpante. Jer seir, kurte vant les nova, la polizia srovni l'informazion del don. In a patroial aia l'urecetavi della barriera donegiada festiz d'ina colur schiera, comunicesce la polizia cantonale. La persona ca facci il don abbandona il lieu senza annunziare l'incident. A son gaien le portes avertes per la 83avla Olma, la fiera svizzera d'agricoltura ed alimentazion. Il presidente della Confederazione Guy Parmelé ha discurri in se spletta avvertura era delle scialire se le secchire questa stat e c'è sfides che quai ha portato all'agricoltura. Per quai stoppien il fonds davanta pli resistenz con perscrutazione di innovazione in diever intelligente laua ed investizions precises. Questa sfine mira sei alla politica agrara 2030 del Cusei federal, a Parmalin dic. La Olma songai dura fin il 18 oktober, centun envidà e Schwyz. Ed anche in novità del Ski Alpin, Markus Waldner, chialesco direttur de Courses der Ilsomens della Federazione Internazionale de Skis FIS. Sin agendjevisch remetje l'um del Tirol del Sid per immediat ses uffizi, kommunicesche la FIS. Markus Waldner alle vura durant 12 ans sco direktur de Courses der Ilsomens. Pelles en primes Courses de la nova stagion surpia Peter Gerdol, il direktur de Courses der Les Dones.
2: La meteo.
1: Il sventimezdi rest il ciel savens couvert e di plove d'ine puspe. Il confine de Naiv vengiu queste saira sin radon 2 mm. Ot stangi anche per 11 gradi a mustee de scuol e per 16 gradi a cuira.
2: Vias e traffic.
1: Per chiaria l'auto tras il tunnel del Ferraina e si de specia 6-1 fine mesura. En la Val Calanca e la via Trantamolina ed Arvigo serade per motivs de sicurezza.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR. Kun semper verts

Musica Berliner Stadien. Per Tai. Per Mai. RDR. Simple Mind.

0: Les novitats de RTR.
1: I a les 4, jo son Alexi Beseglia e quei dati de nov. La vischnanca da claustra vol sbassar la taia e dovrà anche l'absoluzione all'urna. E l'olma a Songai è aperta, il centone in vita è Schwyz. La vischnanca da claustra prevese de spassare la taia per il 2027 per 6%, sin anche 72% della taia centunale simple. Il preventivo dell'anno prossimo doveva essere gulivato per spese di bonamente 46,5 milioni di francs. Il Consiglio Comunale del Claustra ha deliberato unanimemente tanto il preventivo sco il pedetaglio 2027 per mezzo della votazione all'urna la fine di novembre. La radunanza comunale da Cetras ha approvato ieri sera in credita planizzazione per una nuova chiesa di scuola. Al credit di 1,6 milioni francs hanno le presenze e le presenze di chiede con 85 conti di 9 vus. I vala il referendum facultativ. Assurava ein Vehikel non in conoscente ogni jaier sair in barriera de via 4. La polizia cerca la persona culpante. Ihr seid kurz davant les Nove alla Polizia sorvegni l'informazione del Don. In a Patrouille aia l'urecetavi della barriera donegiada, verstizt in a color schiere, comunicesce la Polizia centunala. La persona che faccia il Don abbandona il lieu senza annunziare l'incident. A Songai in le porte aperte per la 83esima Olma, la Fiera Svizzera d'Agricoltura e d'Alimentazione. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha discorso in ses plete avverture, era dalle schialire e dalle secchire questa Stadt e c'è sfides che qui ha portato l'agricoltura. Per cui stoppien il fonds diventa più resistenz, con per scrutazione ed innovazione in diver intelligente dall'aua ed investizioni precise. Queste fine miras aia la politica agraria 2030 del Consiglio federale a Parmalè aggiunta. La Olma a Songai dura fino al 18 ottobre, centune in vida e Schwyz.
2: La meteo.
1: Il Sventemezdì resta il ciel savens couvert e di plove di ne puspe. Il confine de naif in giù questa sera si radon 2 mm. Oztangi anche per 11 grazie mustee de scuol e per 16 grazie cuire.
2: Vias e traffic.
1: Per chiagliare l'auto tras il tunnel del Ferraina e si de speciasse jains fine mesura. In la Val Calanca la via Trantamolina ed Arvigo serrata per motivi di sicurezza. Per Cerasur il pass dell'Albzu viene raccomandato da 20 alle 6 la sera equipamento in Vierne.
3: Quai entstate le novità der RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì der RTR. Sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzino della sera.
1: E la schiuna vusta leis al magazzino della sera in ottobre anciet con quai tuni puspei drec a sinistra scia. La stagione di grippe ha puspei anciet e in prima linea si tratta di infezioni col virus del corona d'anton de Pipaux casca ion vergau de quei temps. Ad a propos virus del corona granit sciacca e veniu sentenziaus ed in castig provede che l'ha comprau in certificat de vaccinazione sfalsificau durante la pandemia d'anton sin temps d'en prova. Details dati os al microfono per vus Anna Celina Quinter in una bella sera. La stagione di grippe in Svizzera è ufficialmente la Jamna Vergada. Questa è la Uffizia federale di Sanedat. Le novità con Alexi Baselgia.
2: Al momento cresce il numero di persone che vanno il medio o la media per via di infezioni della via respiratoria. Attualmente sono intanto consonte le infezioni con corona che hanno congiuntura tutte in regione, ha detto l'Uffizia federale di Sanedat all'agentura di novità che esiste in SDA. Il virus circolesce ad entant main ferm, compre a con il medem tempo avanti non. Con la vaira epidemia de grippe, quinta l'Uffizio federale de Sanedat in mezz dezember. A Songaien las portas avertas per la 83esavla Olma, la fiera svizzera d'agricoltura ed alimentazione. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha discorri in ses plet d'avertura er dalle schialire se la secchira questa stat e che sfide che quai a portare l'agricoltura. Per quai stoppien ils fonds devanta pli resistenz con per scrutazione ed innovazione in diver intelligente laua ed investizions precises. Queste fine mira sei la politica agraria 2030 del Consiglio federale a Parmalè aggiunta. La Olma a Songai dura fin il 18 d'ottobre, centun envidà e Schwyz.
1: Meine exterior. L'armada russa ha fatto una greve attacca sull'Ucraina. Il mercato di Kramatorsk e Josh dell'Ucraina ha dato il meins 33 mortoris.
2: Vitier seien des deutsch persones blessures a comunicà il governatur militar de la regione in l'Ucraina de l'Ost. Les indicazions na salaschen bec verificà a mode independente. L'emprim avevi nom kim bus aie venit tucià e che pliras persones aie mortes. Il president ucranais Volodymyr Zelensky ha dit che in attaccia russa cum bomba saia tucià dus pitchens bus. In Italia alla riforma del diritto de legge di spitaivla surmonta il Davos obstacle. Sentre il Senato era la Chambra del Deputat di Gie al progetto della chef de regenza Giorgia Meloni. Contangia in partita o in coalizione tra l'elezione del Parlamento la limite fixata da 42%, sovien ella de nove ulteriore sezze nel Parlamento. L'opposizione criticesce che le riforme saia faccia uscia, che Meloni haia meire chances de venire elegida l'on proxim. Il premio Nobel de letteratura va quest'on alla poetessa ed autora Anne Carson del Canada, quai ha comunicà l'Accademia Svedese a Stockholm. La donna de 76 anni venne onorata per si ovra giaiarda e plein ideas, che ha creato in dialog ludic la tradizione classica con nuove forme per la letteratura contemporanea, scoia nome la comunicazione. Anne Carson ha colia durante sia intera carriera la creazione de sias poesias, con lavorasco translatura ed instruia diverses universitats.
1: Con questo il sport, il balapei svizzere capitani della nazionale svizzera Granit Xhaka è venuto sentenziato ad un aulca stic con temps di prova perché l'ha comprato in certificat de Covid sfalsificato.
2: Sco Xhaka ha scritto in Instagram e l'accepta la sentenza della Procura Pubblica di Luzerna. Se il nasa fa bec culpaiva lils proxims duzons, nasto il bec pa jaltje stida 150.000 francs. Che Xhaka ha comprato un certificato Covid falsificà, aveva il fac pubblic avant due semnes. Per quai nere il bec sta nominà per il Davos Giusta la Nazionale Svizzera en la Nations League. Markus Waldner, Chalasco Direktor der Kurses del Ski Alpin Trilsomens de la Federation Internationale de Skis FIS. Sinadien Javisch remetti all'Om del Tirol del Sid per immediate Uffizi, kommunicesce le FIS. Markus Waldner ha lavorato durante 12 giorni sco Direktor der Kurses Trilsomens. Per le prime corse della nuova stagione, sorpia Peter Gerdol, il direttore dei corsi per le donne.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Le scuole stanno questa sera tra noi al centro e queste vengono fatte ordine. Le premesse per venire alla scuola bilingua devono venire più strenche, soprattutto per miscedere i figli scolari. Con Afons Schweizers e Jasters. Patrick De Giacomi, Cusier del Mercau, declara.
3: Es ist ja so, dass wir gemerkt haben, auf der einen Seite, dass aus den Schulhäusern um die zweisprachigen Angebote, gerade im Deutsch-Italienisch, sehr viel mehr Kinder kommen. Und das hat sich in den letzten Jahren noch stark akzentuiert. Wir haben auch gemerkt, dass viele Eltern das Angebot dort nutzen. Natürlich nicht alle, aber viele, wo es eigentlich gar nicht um die Sprache geht, sondern aus anderen Gründen.
1: In dels motivs, per exempel, de Boscha Jelsefons kun Jasters a Schola. Tenor president de l'Union Ramonche Quera, Patrick Colette, ein les noves mesires magistes.
4: Da l'ora metter tots ante la madema sedela a trugir a far per tots ils madems criteris che il mossa a metci, che els ci on elaboro che els criteris on forse menge pac a savede de mart scucci il romanche funziona ir.
1: Nus udinon de pli de lur position en causa, ad apropo prender position en Francia, van scolars e scolares sin voia che combatten per l'educazione. La Ramoncia Clara Valois, che sta a Paris requinta.
5: È na pel moment be dudi un pa de lunch, un pa explosion. Cusce ciamineva per ir alla metro, per ir a lavorar.
1: La scuola e l'educazione facente per noi sono in quel magazzino, a quei 10 suenter in Sguarzi Laura e del traffic.
0: La meteo.
2: Questa sera dati ad una puspe fase scomplivia. Il confine di Naif vengono in radon 2 mm. Demain specchi ne mascheide da Soleil e Nivels e due resta sic. Le temperature maximale sono demain a cuire e de scuolter 16 gradi, in le sorselve 30 e 14 gradi e in le sorseis 38 e 12 gradi. La sonda comincia con un zic plievia ciaela, pli tard cucai il Soleil magari. Le temperature maximale sono la sonda a cuire da 15 gradi e in le giardine 30 e 13 gradi.
0: Vias e traffic.
2: In il partenza ai colonne in la via nazionale 30 Jenatze del tunnel de Küblis so entri in accident. Il traffic va in manà alternant sur in vial. In la Val Calanca la via 30 Molina ed Arvigo puspea verta. Per chiarà sur il pass de l'Albzu veni raccomandata venta la sis la saira equipament den viern.
1: Al Marcau de Quera vol garantir chi dat e las classes de scola ina mischeida, quai dentro fons Schweizers ed e Jasters. Per contonger quai al Marcau decidiu de detales premisses per savi visita la scola bilingua. Dit simpel, e diventa pi grev de serveni in plaz en quella. C'è con els motivs per quella decisione, c'è criteris che scolares e scolares han da d'empli al futur, Maria Fieli reporta.
6: In la scuola bilingua a Quira, dati per ufeums formazium per tudesc rumeunc ni tudesc taian, sil scelim da scoletta e scuola primara. Tenor il marciau da Quira, agen ils ultims ons plia pli geniturs termes lur ufeums in quella scuola, ort motivs can da fa nut cun l'interes den prender in lungac. Mobin, per evita classes cum biers ufeums del exterior. Da qui si ricunzunt per tucada la scuola tudesc taiana, ter la scuola tudesc rumeuncia, tetia denteum strusta guels cas. Patrick Colette, il president dell'Unium Rumeuncia, manegia.
4: Ter quelles scuolas è simplement bot tots ci on in background rumanc e da loro metter tots ante la madema sedela a trugir a far per tots ils madems criteris che il mossa a metci, che els ci... On elaboro che i criteri sono forse menge pac a savede de mart scucci il romanche funziona ir.
6: Ter els novs criteri stucca tre under auter che il suo film che in propi cercissi romeunch vingen priorizai. Danov do è plina veum da in contingent per quartier, da quant bieres scolares e scolars lasken mincia mai visita la scola ni la scoletta bilingua. Si des en in quartier mine bieres ufeumsken adatai, decida la fin finale la sort da vart cica survinge al platz. Tenor el marciau, la variante la pigista da decider. Tenor Patrick Colette.
4: Che pare un po' di essere un po' di quel casino, ad un casino, io sono un po' di successo, mi viste che il tutto il suo fan deve avere la madame chance. Allora, che vuol dire la fine finale, ci sono di sfortegna e di differenza, nei player sono fan, ad un fan è già in il ciclo romance, l'altro è un successo, mangia player e con tre la short, survin bech la possibile data, ci sono la fine finale, un fan ci vuole in, ad un quella c'è da scuola e di un'altra, ad un'altra c'è da scuola.
6: Per tu cao da tales midades fu sur tut la scola tudesc Tajana e biga la scola tudesc Rumeuncia. Qui gi il suprastont al marciau Patrick De Giacomi. Tenor leja stopien elzenteum tracta demadus lungats medem.
3: Da wendig jetzt wird wahrscheinlich zu einem unterschiedlichen Ergebnis führen. Also bei Deutsch-Romanisch praktisch kein Unterschied zu bisher und Deutsch-Italienisch schon.
6: Tenor el wingen las novas premisses pia ad avine gin influenza negativa sin la purgida Rumeuncia.
3: Ich gehe davon aus, dass eben die Sprachaffinität, die wir bis jetzt ein bisschen schwammig formuliert haben, bei den romanischsprachigen Kindern eben da ist und beim Deutsch-Italienisch bei vielen Kindern nicht, aber bei einigen auch sehr wohl, oder? Und von dem her gehe ich davon aus, dass das eigentlich jetzt beim Deutsch-Romanisch keine negative Auswirkungen haben wird.
6: Tenor Cifras del Marciau, age in Londra Schola Vargau, ucent ucho films visitau la Schola Primara Tudesc Rumeuncia. A tenor Patrick De Giacomi, tu essi per Zufeums Rumeuns e vina veum da medem bieras plazes in scola. Las novas premisses valn a partir del proximon de scola. Tu tenor detia om inani lautra adattatium gi Patrick De Giacomi. L'Unium Rumeuncia ponderesce anteum ets proxim spas per fa il possibil qui dat per via de las midades ne gin stige vantaggs per scolares e scolars Rumeuns. L'Unium vinga è a se mettere insieme con Unium se rappresentanz del lungaggio italiano in Chausa.
7: Non sostenti le scuole, ma in denton è tot in outer liug. Els ein malcontents, melis de scolares e scolars van in Francia sin vaia, quei conegit de genitours e scolastes e scolasts. Les condizions e las scolas sedien miserables, già de pivargi niamna vegn protestau, a quei sed resau elentire Francia. Clara Valois vive a Paris ed ella ha cinciau con nostra redaktura Fabia Cadof de vart la situazione attuale.
8: Ils portrets cins raggiungen de la Francia fan impression. Demonstrazions de milis e milis de persunas orvant tot scolaras e scolars del gimnasi ci combatten per lur educazion. La polizia ha intervenit per part con violenza. De specials protests han comenzà sun nudes arrestades 6.100 persunas, la gronda part juvenils. Navis, ma da di els protests a Clara Valois.
5: En apel moment be du di un pa da da lunch, un pa explosions. Cursi ci amineva per ir alla metro, per ir a lavorar.
8: La duona de 38 ans ci des cresciuda su in Francia con una mamma romancia disce erce la tradizion de protests in Francia es gronda sei o se giusta un moment in giu ce bler sei agni insembel ci sarà massals ultims ans. Impustüt la situazione economica e que meina su in via de più persones scobels juvenils. Clara Valois fa un congual culs protests dels Gilets jaunes ci han comenzat el 2018 per vid el preç del benzin.
5: Tot questa situazione un po' difficile è sderce venderce insieme con quei che i venir nano se cresciuts a sostener als jovens perché c'è la situazione economica in Francia schon un po' complicata. Hai, dusce che di una vaz puoi dirci nani una grande sorpresa, ma mi fa un po' impression.
8: Comenzà an els protests in un gimnasi e s'han derasats sin tot il paese. Criticà venien rattes in scuola, bleras ures ci venien stricciadas perché c'è magisters mancen o infrastruttura marotta. Les condizions in les scuoles in Francia sen figi differentes tot tenor in uccises stadis, Clara Valois. Giusta ein tils bolliös, als lös pi povers, nu sun las scholas in bunas condiziuns ed er daia classes cun fina 35 scolares e scolars.
5: Do venu questa sta pens conta da per tot ma propcia chalurs enormes i la scolus suvent sun veglius nu sun stats renovadas i des er da vende lacils scolers ils magistris propcia muriven del chat i desir che in anis pü magistris avonda perci che la spaes nu sun usche bunnes per els magisters in Francia, despö ans ians, i usche les magisters suvent kurz sun amalats o alter nu sun rimplaçats, i usche heiles les conditions nu sun fitch favorables per la juventum accendi.
8: Diers nie la tema d'existenza tras la crise del clima e l'intelligenza artificiale. Già otsun 20% dels giuvens in Francia senza lavur, un de cinch. Cifras ci fan tema als scolars pel futur. Els pretenden de la regenza d'investir de più la scola con un paquet de 10 miliardes a giut d'urgenza.
5: En a un ami ci des magister antin d'un lycée ci va più o main ne usce mal, ma ci des stat hai pro principi de protesti de un pa explosions qua dira l'esna passada. Ba elis magister usce ce el vezza da dainta il sistem ci des gref, ci el chata bun, ci el juven si li lor problems a man rein e ci sfan un pa dudir.
8: Tenor Clara Valua pudessen els protests durare mo finter les vacanzas d'utuan ci comainzen la fin d'October. Ella suppone che l'ura veni un po' più quiet. Fin laia ens raggiungen probabel a moblers portrets de protests dels giuvens sulles vies in Francia.
9: Fabio Cadovacinciau con Clara Valois davart la situazione attuale in Francia alles protestes de scolares e scolars per lur educazion. A cosa si stau per questa sera del magazzin? Prisca Bondi è stata responsabile pels contents. Alexi Basel già preparau a presentau vos las novitats. Miu nom è Anna Selina Quinter. A se vos leist at la quentir magazzin ni legir de pli details de vart nos temes a quel che marcia actual mein lufidia in clic sin rtr.ch. A jou restel, vine vanca o provusel microfon per accompagnatra la sera.

0: Ana bună seara cu RTL.
1: Da, mese am la seara, ci... Na, mese am la djev de seara, zi ja. Le am la vașpert, ci a Julie Brotz, ci sa forse glăti pe câta înseamnă, ne se metru sim voi a casa. Ci sa forse dati de quelze de quelze de intervus, can per un de se metru sim voi a la lavur, a se preparan os plaunet pel survege de noci, nid la seara. Per il soundtrack di questa sera procurai nemici che snus questo nuc con bel di il microfono Anna Selina Quinter ci fischi in una biala giorno di sera.

0: In vi nou de pijamnes. Dautier vevel capitani della nazionale Svizza Granitschaka già die e l'agi schwarzvicau in certificat de vaccinazione senza esser venius vaccinaus durant la pandemia. Qua vevel die già concediu ados ai la sentenzia si maisa. E l'ade pagai una multa de 3 mili francs a cium conte dis e den ton in castig condizionau cun temps den prove de dusons. Paia El va mo en vigur, se chaka venies en teufer quai temps, on in ega castiabels, lu vessel de paga quels 150 mili francs, a se bo lu capita nuot. Schuel scrive sin Instagram, en seia posizione en causa, vul el surprender responsable dat, per quel agi fac quae vevel già dic avon, el agi acceptau quella sentenzia, pagau als cuors del process, agi dau tier tot. C'è conseguenza che quella sentenza aus ortovista sportiva per Granitschaka, che è un bodel tutto klar, la federazione ha scritto sin demanda della SDA. El sa in priu in conoscenza della decisione a venire aus sin base de quella a fa discurs per marà coi valu vinvon el futur.
1: RTL Novas od il Mundel Sport.
0: Atonus va venu anche musica de Schlager, gekonnt ja de Mohn Merveille und morgen früh küss ich dich wach, Helene Fischer.

La Gevgia als 8 d'Octobre ad oz ei propi inaga stau in di polit grisch a bletsch. Ad apropo grisch a bletsch, forse sens di somber. Forse di quei wussi c'è procura actualmen per in hit center lauter ni merdic Shane Michael Boos. Al cantadur, songwriter, producent, suona pliris instruments, scola gitarra, clavazin, al bass, ni e biars auters, somber, vegn, das iu nom, SMB, das es iniziales, Shane Michael Boos, SMB, o de qual fagil pleit a somber monta e ton sco gris, sco scardeliu, forse aura, sco oz, s'vess ins interpreta, e mi casa la proxima in nova de del, My Body Isn't Ready.

0: Tiež van la sise zvinivkel, sinon des remonches. Sventer do dijons va in era a fin. Markus Waldner, seretilesco direktur de courses dels omens de la Federazione Internazionale de Skis FIS. Quesin adien gevisch per immediat. Schuel declara adiel el sentiment che manchia del l'energia e la tenuta necessaria per onfa inega in entire sesiun a se schuel ves gevisau. Es è di bostau in a sempla decisiun, ma es è di in a posizion che se di colligiada cun in squetsch enorm, a schaia Waldner. Os alla FIS bei dem flyen Successur bei um del Tirol del Sit Waldner wen Ludenton e et accompagna aktiv la persona che surpren sche um de 63 sons suprem far si nautre position in der frile FIS ei am Boklar per les empremes courses de la nova stadion wen Peter Gerdol al direktor de las courses de las donas a surprender. En gisiat dis vai già liber cul slalom gigant a Sölden a jem prem da questa sesiun.
1: RTR Al puls del sport.
0: Alles proximes 30 minutes conta per nus Eddie Grant cun Gimme Hope Joanna.

0: Sabrina Carpenter con A Taste. Cien chun contons al zen gron all'umbrain a Schau Festival. A per quei, alla Pleif Lumnezia invidavan semen con la Fundazione de Cultura Lumnezia a Surselva Tourism du a duas guides de zens. Quelles meinen ne vende surgesti a vela tocken all'umbrain. Ina a Giagiu Liuc, ad quella ai Alice Bertox participada per nus.
1: Il è la demeon de las occia mesa, a 14 persones entupades sil percadi de las pendicularas a vela. Sulettamein dus hospes de vacanzas e insamischadai dentils indigens che s'interessescen per quella guida. La media de veglia decina dils visitaders e denter 60 a 70. Sulettamein in juvenil e neus con so bab a quella tura. Il giuven con cavels curts schirs e vestius con jeans neres ad ina giacca de flias nera. Giatti egli prim tuchietz giù surgesti, registresce con seu telefonin il tuchietz che la calostra ha messo in funzione apposta per la guida. Ja vai marvegliaz da quei giuven.
2: Io sono Levin Buchli, io sono Gisiat e sono Lax.
1: A ti è fascinaus da tuchietz. Raccontami che cosa è stigniostra quei tuchietz?
2: Io sono venuto tu mi li a Gisiat, sono YouTube. E qua c'è un video della Lax e qua ci affascina me. Allora, e si viene us in hobby e tu sono io 9 ons, fans e cents e tu prendo sils tuns e te speziale cents sco quartripper, also con una ripper e te historisch, also Bienenkorb glocke.
1: Ma te vedi, ti sei un expert, da non da tutto quella sua vita.
2: Te sono da YouTube e te. Ja, der Leger, also kum Beitrag geht, et hat via Infos al Internet.
1: Ja, se de Zidl de Kumpignale vin tras la Tura de Zenz, a quella continuesce col via di Avella de la Baselgia Giupleif. E l'auto, se si osper Levin, a letz raquente immediat che il mondi proximamein a Feusisberg ad una inaugurazione de Zenz, a che els passentien les proximes vacanzas con la famiglia a Vienna, apposta per mirar Zenz. Ma a me interessa la guida attuale. Cosa per quel Zenz che del surcasti? Saveves ti che schon si c'è? Nie si osei ase un dezienier?
2: Io erl schon si quel cluce schon. Also knüsern lau wenn sa tutz zens du kau sinken gol et voll glüt et de qua schi fascinau des lege fetch sim vela play quella baselge knusche schon bei uns et wir play il zens da im leschmann chain lau del zengon quelle riesig
1: den ton rivenus a vela. Also entre las informaziuns del guid de Vart la Baselgia si è montata a ses cents dati caffè a Stortins. A durant che nos gudin la pausa tocchi de miesgi. Durant che els biars gauden il caffè fan de mondes a se discuren cuore levin entorn Baselgia. Da vos Baselgia vesins nomnadamen il cents el cluce a levin filmesce il tuchietz. Conosces in l'auto incontro l'umbrain l'hai Levin repassà la guida a Pleif?
2: Già da Baselgia sei un tel senso bia, ma se cluciere è io un po' e il mio grande visce.
1: Quella ga hai bottongeu plida di sil cluce a vela, denton specchianus il cluce dell'umbrain til giubilar il zen gron. Sin viadi della lumnezia viaden muss Levin a mis o canal de YouTube.
2: Letzte nom Martinsglocke nun auf, quei nom ei vigneu de la Martinsglocke a Quera, de San Martin, quei miu zen preferiu.
1: Levin a gia cargau bunamein 200 videos de zen ze tukietz sin quei canal de YouTube, adela a bunamein 150 abonents. Arrivai a l'umbrein, menzi l'en primem Baselgia. Elle ha dati informazioni interessanti da parte del santuario, denton orvontot da parte del giubilar, il zengron che ne us transportaus avon 150 tons da Feldkirch an tocken all'umbrain. Ja sai bucom fitch che quelles informazioni interessen Levin, en mince cas es el indils en prims che prompts per is in cluce. Cica les a po sa ascendri il cluce an tocken sum. Fina mira eisi da essersi il talang de las 12 si som. Ja monzo entere Levin, letz an conosce die bene il sclucces.
3: Tu sei mai stato?
2: No. Aber du kriegst ein Send schon bei uns bei YouTube.
1: Und in Camberlet, wie sie will, der Chamber, weil ein Prem wie deine Präte der Lenzia da. Wie der Quelle ein Montai Fiars, Scotterina Send in Farada. Nus traversa in Tschun Plancheus, a quel se mince mai collegiai con scalas da len u alti streches a teises. Tot en tot, ascendinus 31 meters. A lu.
2: Qui vince ga.
3: Wow.
1: Nus stein si som il cluce con una veste magnifica, a sur nus spenden 6 cents de totes grandezias. A lu dati les 12. Enziat essen us chignais il cluce a mincin ten las urellas. Levin ad enton puspel telefonin ente meun a filmesche co il martì daz il mantì dil zen. Sent il devos resun dil zen gron recuent il president della pleif cattolica romana Lumnezia, Alexander Casanova, e un encint details tir ils auter zens, denter auter til zen pign, cint sto una dina tuca a meun. A durant che tocca, se decide l'eau d'abandonare il cluce, avon che tutti sbalunen delle scale stesse sgiudò. In Baselgia è il rest della gruppa, ad ils autors che stai con me sul cluce, la imbospiccia gic. Io prendo Levin di me una domanda, cosa sei stato per el sul cluce o til sis cents?
2: Asi mi hai fatto piacere, il zemping, l'etze ad un gin preussi, e tu sai qual tuna.
1: Ti sei registrato il tunnel Zempin, tu baba, che tu cavo?
2: Già, sapevo.
1: A te sei un primo scasco?
2: Già. Se prendo a cacare sì, lo John.
1: A se la domanda, con la tura a gli plageu agli expert e youtuber de Zenz, risponde Levin con els gli Johns?
2: Fetch. Also unbeschreiblich, weil ich auch bin. Villa ist mein Favorit. Du hast es auch Stau Lumbrein, du hast einen Stau. Zuckerstein. Schiebe alles Baselges. Ja.
0: YouTubers da Zenz, check it out, Bototta. Schau ja, tu nau durant la Tura da Zenz a Lumnezia. A di dadon in a proxima, probabel quella ga forse senza Levin. Per cica interesse, a les forse e in ga amara quel Zenz. La sonda als Gisiat d'Oktober, dati la seconda Tura, de pli informazions der quella am Fleiss. Der Surselve Tourism a Villa. Qualche nuova musica, free drinks und Applaus. Dabu fantastic.

0: La sera sin onda sa monches, la djevdi sera rasuna cautonus. Minch mai, musica del arch musicale quel portot novas canzuns. Al coro vriu de Nista Venasa festivesce un siu jubileum de Vegnons, a per cui intent al cor schau componi 10 novas canzuns con text de poets de la Vishnauka de Braille. A scia era quinta Daniel Pali, al dirigente del cor.
1: Studiar de scia fai novra mo pil cor, lo vato c'è un principio e si don de fasce tice suenter mettere in trucchet che ne gimvin a cantapli suenter, lo se lo cresce l'idea de c'è componer nuove canzoni che va lui su interovi dal mondo che tutti scorsan dovrà a cantare su inter ed io spero il fatto che vengono a cantare con le canzoni.
0: Ja, da plì dell'idea con quelle

0: L'Arch Musical. La musica in il centro.
1: Anno 2006 ha dato a Denis Tavanase una fusione del cor Mischedau e del cor Baselgia, e dort Londra ha dato il cor Uvriu Denis Tavanase. Quei jubileum de Vignons ha il cor festival in una moda tot speciale, e per cui ha io invitato il studio e cinque persone del cor che sono state involvate fece la preparazione. Daniela Hefti Cavigelli, la presidenta, Patrizia De Rungs-Carigiet, la cassiera, e Daniel Palì, il dirigente. In cordial benvenuti a vostri, ed è in cordial benvenuti a vostra casa, apprezzare gli auditori, apprezzare gli auditori, fa a vostri Ugo Scher. Savens festivation unions l'uren prems jubileum per cunciun conta, se tonta ciunni a un da pli ons. Il cor uvriu ha decidiu de festivases in prems venions. Exacte si dice il cor sco co membra e la presidenta actuale Daniela Heftica Vigili.
2: Mai animesce il cant at la compagnia. Io cai che hai la jeo at la compagnia che tegni mai è a Denis at il ligiom tra casa a quei animesce da stavit londra.
1: Daniel Palì conta schon da pila giuventicna ad ai tocan oz il imprim al sulet dirigente il coro vriu vais pie jubileum uon in quei sen. C'è ja motivau vus avon vegnons da surprendere il cor?
3: Also motivau mai è che aver fec incantaus da cantar, aver plige da cantar, da surprendere il cor, vai allo studiau dic, da fare, ne debo fare, perché torni te cvida, cinza mai giù in cor. Lo vate c'è bene, io sorprendo in cor, lo sape da omes emozioni musicali con in cor, sasti io di nello vraute emozioni musicali, con cui vai a più plegge, sento da fare.
1: Patrizia De Rungs, qui avevo invitato a questo discorso alla Presidente Daniela, insistiu che vus dois essere della partita. Con quel che vus esse stata involvata fece l'organizzazione del jubileum, c'è il lavoro dois vus tu facci?
4: Allora, scocca sera va di una tramen, devi quittare tutte le finanze, da maracchi il srap, svegliene ne ne buon mondo ne no. Allora, una tramen è un beato lavoro amministrativo, da vostri, che vai essere di dao con ella, perché oggi vi la dina, ti asa un troise fons a casa, io vai mo in um. E per cui vai a vaccina mai in sorpreude della, a scibiasco possibile.
1: Daniela Hefti, pilion di jubileum, vai spiego a vonda

0: fa ina turnea ad e a un dus concerts. Coesas venisi l'idea da festival jubileum in quella moda?
1: Quais da un tras bei rimnau ideas a studiau cosa vessens fa at la fin finale era quella idea della tournée nascida a zecola un stutina collegiale cu una casa a da sia che nu svenu qui tanu sfigia no mis dus in sve mo ina gada a ven jubileum de venions ja
0: Alla tournée fac fermada a Zuz, a Davignon, a Patrizia de Rungs de Codiest, quels dus logans?
2: Quai al stau manegeu la colpa de nias dirigent. Perco che lei aveva lo in tic, in cui nisciences e l'angiodina a con quel canus, figlio in quel gi, e senza stai contenti di in quelle due destinazioni.
0: Allora domanda Daniel Palì, da co Zuz? Ni da co Vignongrat?
3: Altro in l'angiodina si gira per la salina, che è... come è la commissione di musica del canton regione alla stata come è a chi avrei giù di accontarsi con ella tra squai Vignogne e che la Maria Candines la presidente come è la soprastanza del distrito di Cant da c'è questa da quelle due opzioni di fare questo concerto a Londra
0: ad era in dine clare di fare in due slogans o se la tournée plus da nis ni è un tutto norvese non incoraggia in altri slogans di fare Grigion Central, per esempio?
3: No, non è vero, proprio faccio prima di fare questo concerto a Londra in casa, la tournée.

0: Regurdientscha, in text da Sepp Modest Nai, ca Flavio Bundi a messen musica sin incumbenza del coro vriu per su jubileum de Vegn Ons. Adavon venudiu Il Muossa Via da Albert Spescia, ca a medemmen creau in nova composizione. Sper la tournea a il coro vriu de nista vanasa giu in idea innovativa, num nada main da scia scriver novas canzuns romances.
1: Io vale studiar da scia fai novra mo pil cor, lo vato c'è un principio e si don da fasce tice sento mettere in trucchetto che ne gimbin a cantapli su enter, lo se lo cresce l'idea da scia componere novas canzuns che va lo è su enter ovvi da il mondo che tutti scorsan tu va a cantare su enter, ed io spero il fece che che vengono a cantare con le canzoni.
0: Patrizia De Rungs, come ha reagito con voi sulla prima volta l'idea del dirigente di già componere 10 canzoni nuove?
2: Allora, in prima volta ho avuto una fece buona idea a lui, quando si compra tra l'altro, ho avuto un luogo costante, che sta in un'unica finanziaria. Ma il piacere è stato più grande con il tema delle finanze.
0: Daniel Palia suppone che voi avete condizioni certe, né criteri a quei componisti, c'è chi sta a fare, c'è chi deve fare.
1: No, il solo criterio che noi veniamo è stato di dare la poesia dels, il text, perché noi vogliamo avere il text della nostra vicinanza, che quei hanno l'idioma con noi, ciò va in charme un libro, i componisti, ma noi abbiamo già fatto tutta la cappella, con clavecine.
0: Daniela Hefti, con l'autore del text, ma è proprio con i vicini della vicinanza di Braille, ha un motivo speciale?
3: Il motivo speciale, in questo anche vuole l'idioma con la vicinanza, che si succede, che si muove, che bialle poesie che vengono descritte in vicinanza a quei a quell'idioma con la vicinanza.
0: Ma tu personalmente sapevi che detti tons poeti in vicinanza di Braille?
3: No, insomma, boh, io credo che non conosce Sepp Modest Nai della scuola, ne ho un shock, insomma, boh, no.
0: In caso che ti ha scritto quei Alexander Mais e Daniel Palì, ma tu non conoscevi personalmente, forse?
1: No, io non conosco personalmente, ma io ho avuto quello. Io ho un flautonino di quei codici di intermeo che andavo, io ho avuto questo codice, quando non lo regisci, credo, quel codice. Qui in poesie, allora ho avuto un principio, qui in bialle poesie, qui non mai mi ho trovato, se c'è text di del, allora ho avuto bene, studiavo tracce che non si avesse prendere da quel codice, e ciò io davo bialle poesie, bialle canzoni.
0: Avevi due reazioni dei componisti in questo text?
1: Also, reazioni esistono in principio, perché non sono cantato la canzone. Avon, vai a buio più bia reazioni, in adem da mai scoia, vedi per te un text, rimini di componist, a led va lo che si da sclarimene del, che è con quella lo stas contento, entra con quel.
0: A cosa si fa qui?
1: Mi ne ho capito quanto vi, buc. No, in principio, vai a lo dice, well, mera tiese scendo a sai, vale scendo in in se quel carissimo tipo sai a boda in in texto di una cascata che fa canera fa altri ramurs allora quel signor dreci text non mi umani ed è il si umani
0: ad oggi componisti romans segnano più per quelle dieci canzoni nuove a voi vai sorvenire o del pubblico è resunz quelle canzoni Daniela Hefti
3: già in sa sorvenire resunz als Bjarz fech positivs layout a Chaplige.
0: Ah, ihr da auch schon in den Kanzun Favorite, in den mir nun na der Pissevens, che se di stau in der Biale Kanzun.
3: I dependente della via decide del publicum. Layout pritta spiufna an Chaplige fella cascada. Ad autos an e Chaplige laue. Anzo deu bia compliments, aber in generale es vignu ludau tolles canzons.
0: Ad ed entels componist il Daniel Palisets? Da codi est el adiu la poesia mia can?
1: Io saibu ca com vai a vir qua codi, je pi qua sco vignu un contra mi qua text, also, allo vato ciao, je, io pren qua la poesia inga, a fecit ciai, io vai lu ca com, son ne un giu in tec, son ne, c'è stramende, fati c'è set, ciao, ne mai componut, ciao, allora vai a te c'è bene, prima sto svegli il text, sono interessato a fare la melodia. D'accordo, sono già contento con quella forza, vai in avanti, forza calio con quella, ma il tempo si muove.
0: A quella prima canzone che Daniel Palì ha scritto, te la indiesco prossimo. Mia canna, col text di Alexander Meissen.

0: L'aua davon la cascada è un text d'Alexander Meissen in Convigin de Dardin. Messa in musica an quelles Mario Pacchioli ad Armin Kaduff. Dies novas canzuns romances an giù l'ur premiera lanciata Cercladur a cajund il concert de jubileum de Vegnons coruvriu de Nista Vanasa. Dies canzuns novas cain us per ascide di sin fiera.
1: Also nus vin in segira cantavi na von quelles canzuns in reac nus venien aga in concert, ni in pin concert, pils seniors, ni scioque, et ina canzuns anci zon cantai in Basel, de Vron Messa, colorazione, dil de vos, a diamanetica che vien lo forza da mondes, tut nina da dirigenz, ni scioia, ni chi van direct its componists. Las canzuns audin je, esch nus ven pagau alas als componists.
0: Un feine tournée con canzuns veglies, ni odel vargau quasi, a dus concert con canzuns novas, was giu massa la vusco dirigen, mai giu la tema che vien forse un pao mime bian per cantadurus e cantadurus.
1: L'anciata con un giu andamento, che poi è che si gir boccio, vessons tia buon cietel, c'è che lu sa daula, so entra e stau che nos vien proprio giu bia la vur con prendere las novas canzuns per quelca schon normal, sco dirigenz has di ancora otes canzuns, a meres c'è va tiu cor, c'è va bopr tiu cor, e da c'è che va in us ciao prendan contra quel che vinio componeo, a toccal da vos cracceo, che nos vendo miau quei stupend.
0: Alla finale aves di giu success, e c'ent meres il publicum che stau duas gadas plein ins concerts. Daniel, us dirigis il cor da pilanciata, pie da pi vegnons, motivesse il successo degli anni di jubileum di continuare in questa azienda che l'ha dato la bicetta.
1: Ci dice che a prigione di effetti assetti, le sdievi e il mondo di effetti al quale complice, quel momento che ho il buon prigione per l'uvsto in scala per quello che lo vengono in un'altra se c'è bene della sera, da cantare o da dire canzone.
0: Se c'è bene della sera del concerto, è dentro stavano le 10 composizioni nuove che venite presentate. Ciun de quelles vengi audio l'emissione a cheu suonden ulteriures duas, omis duas con in text de Pieder Antoni Livers. La Fonza, con la musica de John Walter Casanova, adiest os, la prima rosa, composizione de Flavio Bondi.

CME, text da Alexander Meissen, alla melodia e da John Andrea Casanova. Cheu ha il coro vriu cantau insieme con l'ensemble vocal Cantus Avis. Las siat giufnes cantaduras han eschi lloc collaborau al concert de jubileum. A per la fin de quei arch musical lessel delecta vus a un cunincines de lur produzions. Elles han cantau sotto direzione de Rilana Cadruvi Scherer ad accompagnadas al clavecin de Clau Scherer. A mi, Hugo Scher, resti a un de avvisa a vus, bien divertiment, a vinavon, bia plagé con las emissions de radio da RTR. Adia, a stebein!

0: Il dit der RTL.
1: Ot cum corsin mon, buonasera. La scuola bilingua a Quera ha pli a pli sevens genitors che tramettan lura fons in quelles classes ord motivs can da fan nuot coi interesse d'en prender in lungatg, ma ben per evitar classes cumbia a fons dei exterior. Per quai ad a tesch al mercau de Quera ne vende ion de scuola che vign las condizions d'admission per las scuolas e scolettes bilingues. Concret an quels a fons prioritat can cerschi si ramonsch in italian. L'economa de menagi Anna Jäger diventa menadra de la senadura. Quai comunicasce l'organizzazion pel provvediment de senadat e l'engia din alta. Anna Jäger surprende il post e un prem de gener 2027. Empli all'organizzazione de CDU de concentrare la tira de personas con demenza a Promolins. In veste alla munconza d'aua extende la vischnonca tumliasca las masiras de spernia aua a Velden a Deschet. Quai per garantir al provvediment d'aua durant els proxims mains, einum en ina comunicazione. De nief se discomandau d'en plani pools, de lavar autos e de schuar surfaces. Già depi al cercladur appalesce la vischnonca de spernia aua. La Confederazione ha dau quai a ton de pli lubiences de città lufs a moda preventiva ca jom vergau. Concret, ai uffici federal d'ambient dau tocca nos la lubiences ter 39 trops. In a demanda od il valais a jom pendenta. Avon in on veva uffici dau la lubiences de sminui al diember de lufs ter 22 trops. Ai augment agi per part de fa con inamidade dell'ordinazione de caccia, declara la Fondazione Cora che è incumbenzata della Confederazione all'Agentura de Novitats Keystone SDA. En pli detti de pli trops in Svizzera te noi uffici federal d'ambient. Tonda mai, tocca la prossima ga.
0: La Saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Descubridas. Musica non-stop.

Musica, Berliner Stadt. Per dai. Per mai. RTL. Per vos.

creatures of unrest.

Menja, da Men Rauch. Anna menja e chatrina, nese warsch la barbulina in rudé intorno il büll stan e laven

0: Proverbis. Deisa fonateira.
1: Menginnes mamma rusa, jo landes bubi mang, e dumman da per spusa, la vesta lucinam. Ma paine cun la tuoce, disla, famil plajair, e curce o driflo boce, si disla da tajair, quae ais bain quae, cim da turmaint.

Mes barbe seint il giudisch, io creitsche meggio plant. Uscetra tarnum lasci, da quisch bel comandant. E scit il cundanessen, ci vessen bein ragion. Podarci til mettessen, da fatta in prajun. Il pese sbe, ciò che podess. Nirora mo, un bel processe.